Di Astor Piazzolla abbiamo ascoltato Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti, su libretto di Orazio Ferrer. Il folletto Orazio Ferrer. Maria e l'ombra di Maria, Julia Zenko. La voce di un pajador. Il passero assonnato di Buenos Aires. Il vecchio capo ladrone. Il primo psicanalista. E una voce in quella domenica, Jairo. Gidon Kremer, violino. Per Arne Glorvigen, bandoneon. Vadim Shakarov, piano. Alois Posch, contrabbasso. Maria Fiedotova, flauto. Ula Zebriunaite, viola. Marta Sudraba, violoncello. Peter Sadlo, percussioni. Coral lirico Buenos Aires. Arrangiamento di Leonid Desiatnikov. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pablo Neruda. Canzone degli amanti morti. Lei era bella ed era buona. Perdonala, Signore. Lui era dolce ed era triste. Perdonalo, Signore. S'addormentava tra le sue braccia bianche come un'ape in un fiore. Perdonalo, Signore. Amava le dolci canzoni. Lei era una dolce canzone. Perdonala, Signore. Quando parlava era come se qualcuno avesse pianto nella sua voce. Perdonalo, Signore. Lei diceva: ho paura, sento una voce in lontananza. Perdonala, Signore. Lui diceva: la tua piccola mano sulle mie labbra. Perdonalo, Signore. Guardavano insieme le stelle, non parlavano d'amore. Quando moriva una farfalla piangevano tutti e due. Perdonali, Signore. Lei era bella ed era buona. Lui era dolce ed era triste. Morirono dello stesso dolore. Perdonali. Perdonali. Perdonali, Signore.

0: abbiamo trasmesso Musica dall'altra parte del mondo.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica di Padri e Figli. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in Sol maggiore K301 per violino e fortepiano. Allegro con spirito. Allegro. Violino Jaap Schröder. Fortepiano Stelle Hoogland.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in sol maggiore K301 per violino e fortepiano. Violino Jaap Schröder, fortepiano Stelle Hoogland. Franz Xaver Mozart, concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Allegro con brio, andante espressivo, rondò, allegretto. Klaus Helwig, pianoforte. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, direttore Roland Bader.

Di Franz Xaver Mozart abbiamo ascoltato il concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Klaus Helwig, pianoforte, Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, direttore Roland Bader. Johann Sebastian Bach, Magnificat in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 243. Nancy Argenta, soprano prima. Patrizia Quella, soprano secondo. Charles Brett, alto. Anthony Rolf Johnson, tenore. David Thomas, basso. Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, direttore John Elliott Gardiner.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Magnificat in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 243. Nancy Argenta, soprano primo. Patrizia Quella, soprano secondo. Charles Brett, alto. Anthony Rolf Johnson, tenore. David Thomas, basso. Monteverdi Choir e English Baroque Soloist. Direttore John Elliott Gardiner. Johann Sebastian Bach, toccata adagio e fuga in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 564. Organista Marie-Claire Alain.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 564, all'organo Marie-Claire Alain. Carl Philipp Emanuel Bach, sonata in Sol minore, H47, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro assai. Pianista Michael Pletnyev.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore, H47. Pianista Michael Pletnev. Carl Philipp Emanuel Bach. Concerto per violoncello e orchestra in La maggiore, H439. Allegro, largo con sordini, mesto, allegro assai. Accademia dell'Orchestra Mozart. Enrico Bronzi, violoncello e direttore.

0: di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo ascoltato Concerto per violoncello e orchestra in La maggiore, H439, Accademia dell'Orchestra Mozart. Enrico Bronzi, violoncello e direttore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Christoph Bach, Es erhob sich ein Streit, cantata per soli, coro e orchestra. Maria Zedelius, soprano. Ul Grenenwelt, contralto. Paul Elliott, tenore. Michael Schöpper e Steven Varco, bassi. Musica antiqua Köln e Rheinische Kantorei, diretti da Reinhard Goebel.

di Johann Christoph Bach abbiamo ascoltato Es erhob sich ein Streit, cantata per soli, coro e orchestra. Maria Zedelius, soprano. Ul Grenenwelt, contralto. Paul Elliott, tenore. Michael Schöpper e Steven Varco, bassi. Musica antiqua Köln e Rheinische Kantorei, direttore Reinhard Goebel. Johann Christian Bach, concerto in fa maggiore per oboe e orchestra. Andante, larghetto, rondò, allegretto. Al cembalo Leslie Pearson. Oboe Heinz Holliger. English Chamber Orchestra, direttore Raymond Leppard.

Di Johann Christian Bach abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per oboe e orchestra. Solista Heinz Holliger. Al cembalo Leslie Person. English Chamber Orchestra. Direttore Raymond Leppard. Sandro Fuga. Quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte. Allegro energico. Assai lento. Assai mosso. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Antonello Manacorda, altro violino. Bruno Boano, viola.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato il quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte. Trio di Torino: Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte, con Antonello Manacorda, altro violino, e Bruno Boano, viola. Abbiamo trasmesso Padri e figli in musica.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

RNC Note di Classica. Giuseppe Verdi. Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono di Placido Domingo e Carlo Bergonzi.

Di Giuseppe Verdi da Aida, atto primo, abbiamo ascoltato Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano di Placido Domingo e Carlo Bergonzi. RNC, note di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati. Note di classica. Luigi Cherubini. Ouverture da Lodoiska. Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato l'ouverture da Lodoiska, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccomi.
1: Canta il cuore, la sua rima è solo amore.
2: Eccomi qui anche oggi, cari amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino in Blu, questa splendida radio che mette in onda ancora le canzoni e le musiche del tempo passato dagli archivi degli studi di Aldo, per la messa in onda di canzoni e musiche che sono anche incise a 78 giri, quindi incisioni veramente molto rare. Ogni giorno, eccetto al sabato, con queste canzoni e queste musiche. Non è solamente un ricordo quello che voglio fare, ma voglio dire che queste canzoni e queste musiche vanno riproposte e vanno fatte ascoltare, perché sono anche un grandissimo patrimonio della musica italiana. Benvenuti anche oggi, un cordialissimo saluto, e incominciamo con George Gibbs e la sua orchestra e il suo coro in un famosissimo brano di Maxwell e Simon. Questa canzone l'abbiamo trasmessa anche in lingua italiana, ma adesso la dovremmo ascoltare solamente in forma orchestrale, così come facciamo normalmente per aprire le nostre trasmissioni. Ebtide, cominciamo così con questa marea di musica per RNC Radio Nichelino in Blu.

ondate di maree successive per questo brano, Ebb Tide di Maxwell & Seaman. Questo brano l'abbiamo ascoltato per aprire la nostra trasmissione di oggi qui a RNC Radio Nicolino in Blu, programma Ogni Finestra è una canzone, messa in onda tutti i giorni eccetto al sabato. Johnny Gibbs e la sua orchestra e il suo coro in questo famoso brano Ebb Tide. L'ha cantato per Filomena, quindi un brano interessantissimo. Il programma di oggi vuole svolgersi in una maniera un po' speciale, a due, non come i tre magi che andavano per tre in fila di due, no no, a due, allora un cantante interpreterà due canzoni. Crivelli e Frati hanno composto una canzone che ha per titolo L'ultima rosa. È una canzone molto datata, incisa a 78 giri, con la voce di Franco Lari, che ascolteremo due volte, poi cambieremo cantante con altre due canzoni. Questa è una canzone abbastanza difficile, incisa a 78 giri, quindi noi, andando tanto indietro, abbiamo anche quello che potrebbero essere stati i risultati della tecnica di incisione di una volta, e poi anche del logorio del disco, perché inserito sui grammofoni venivano abbastanza logorati.

Cavalli Crivelli e Frati abbiamo ascoltato L'ultima rosa, la voce di Franco Lali, voce che vogliamo ancora ascoltare con un'altra canzone, Perché non torni. Rusconi e Frati hanno composto questo brano, poi continueremo così con un cantante che eseguirà due canzoni e così per ancora i 30 minuti circa che ci rimangono di trasmissione.

Perché non torni, un'antica incisione che abbiamo potuto ascoltare ancora dalla voce speciale di Franco Lari. Rusconi e Frati hanno composto Perché non torni. La voce che vogliamo mettere in onda adesso è quella di Nino Rossani. Porella e Rampoldi hanno composto Come una coppa di champagne. Nino Rossani con Orchestra Spada a RNC Radio Nichelino in Blu. Due canzoni interpretate da questo cantante.

È andata in onda una canzone di Borella e Rampoldi come una coppa di champagne, la voce era quella di Nilo Ossani e Orchestra Spada. E come abbiamo scelto per la trasmissione di oggi, una cantante eseguirà due brani, ancora la volta quindi di Nilo Ossani con l'orchestra Jan Langos. Possiamo ascoltare un famosissimo brano di Rip, canzone che risale agli anni 30 ed interpretata da moltissimi cantanti, Creola.

Secondo brano interpretato da Nino Ossani, un famosissimo brano di Reaper, quello che è andato in onda adesso, voce di Nino Ossani, orchestra Han Langos, famosissimo questo brano intitolato Creola. E il nostro programma vuole proseguire con la voce di Crivel, altro cantante che ha inciso tanto a 78 giri, perché all'epoca almeno normalmente giravano i 78 giri, e dei modi di incisione del tempo passato più e più volte ho parlato nel corso di questi programmi, oggi tralascio. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Nostalgico Slow di Mascheroni e Marf, interprete è Crivel.

0: nostalgia d'amore.
1: Chi mi darà un puro cuore che ha fatto venire nostalgia di baci? Nostalgico slovo di Mascheroni e Marf, sono stati loro che hanno avuto questa splendida idea di una canzone così, nostalgico slow. La voce molto originale era quella di Crivel, che insieme a Gabriele all'epoca avevano una voce abbastanza simile e forse sembra adesso a distanza che si rincorressero. Siccome abbiamo la nostalgia di baci, vogliamo ascoltare una canzone di Simonetti e Borella, ancora come ho promesso, lo stesso cantante interpreta due canzoni, Crivel e Coro, e allora parliamo ancora di baci, la rumba dei baci.

Abbiamo ascoltato anche, tra le tante versioni, anche questa con la voce di Crivelle, La rumba dei baci di Simonetti e Borella, una canzone abbastanza allegra, e oggi sto mettendo in onda canzoni molto datate e anche un po' così logore, eh sì, perché il tempo passa anche sulle incisioni discografiche, però per fortuna i 78 giri, se non si rompevano, resistevano abbastanza bene, anche se un po' si logoravano sui grammofoni, avevano delle punte molto pesanti e quindi avevano anche pochi dischi per casa, quindi qui pochi che c'erano cercavano di ascoltarli il più possibile. Dopo aver messo in onda questa interpretazione di Rumba dei Baci, una edizione ancora dell'incisione Edison Bell, quindi una incisione molto datata, con la voce di Carlo Buti, una canzone molto slanciata, interpretata anche questa, come per il tempo passato, da tanti cantanti. Martelli, Marchionne e Uccione hanno composto Popolanella. La voce che volevamo mettere in onda adesso è quella di Carlo Buti.

tu non cerchi arguzze lo splendore e non pensi del sposar signore, ma in quegli occhi che scintillano che si legge un sogno semplice.

0: canzoni molto rare, forse un po' di difficile ascolto per il programma di oggi, ma abbiamo messo in onda questa popolanella. La voce era quella di Carlo Buti. Bertini e Buona Volontà hanno composto Aprite le finestre. Non è quella degli anni 50, Aprite le finestre, Nuovo Sole, è tutta un'altra canzone. Voce ancora di Carlo Buti.
1: Fiorate sul verone con le chiome inanellate, le prime rose che chi porta maggio

era un'incisione aprita alle finestre, non quella degli anni 50, ma ancora un'incisione molto antica della Edison Bell, aprite le finestre di Bertini, Buona Volontà, voce di Carlo Buti. Filippini e Chiappo hanno composto la canzone Mamma. La canzone è interpretata da Carlo Moreno e l'orchestra dello stesso Filippini. Non è la mamma di Birsa Cherubini, è un'altra canzone, Mamma, con la voce di Carlo Moreno.

dimmi che menzogno, amor non è. Dimmi dormi e sogna qui con me. E sarà il tuo cuore per il mio amore l'eterna fiamma, ed ogni momento

E sarà il tuo cuore per il mio amore l'eterna fiamma. Ed ogni momento

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: L'ultima canzone che abbiamo messo in onda era Mamma, ma però quella con la composizione di Filippini e Chiappo e la voce di Carlo Moreno e Orchestra Filippini. Trasmissione di un po' difficile ascolto, ma canzone molto rare ed intensa per il programma di oggi. Un cordiale saluto da RNC da parte di Aldo e a risentirci.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.
5: RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Quinto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono ancora quelle dei baritoni. In questo appuntamento Leonard Warren e Renato Bruson.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone e per questo quinto appuntamento le voci parallele erano dei baritoni Leonard Warren e Renato Bruson. RNC, Notte di Classica. André Lafosse, Suite Breve. Orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.

0: di André Lafosse abbiamo ascoltato Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. César Franck, Pastoral, opera 19, organista Karol Mosakowski.

Di César Franck abbiamo ascoltato Pastoral, opera 19, organista Karol Mosakowski. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, atto secondo, un bel dì vedremo. Madame Butterfly è Renata Tebaldi e Renata Scotto.

Di Giacomo Puccini da Madame Butterfly, atto secondo, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Renata Tebaldi e Renata Scotto. RNC, Notte di Classica. Leopold Mozart, Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Allegro, minuetto e trio, finale presto, Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Leopold Mozart abbiamo trasmesso la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Massimo Nosetti, trittico per organo. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

0: Di Massimo Nosetti abbiamo trasmesso Trittico per organo. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla nuova bozza d'accordo presentata dagli Stati Uniti. Trump si dice fiducioso per un'intesa, ma torna anche a minacciare bombardamenti in caso di un nulla di fatto che farebbe rimanere chiuso ancora lo stretto di Hormuz. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sul nucleare, il via libera di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati, ma alcune clausole della bozza sono state già dichiarate inaccettabili nella giornata di ieri dal regime islamico. Oggi alle 11.30 in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio dopo gli attacchi di Trump al pontefice. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Parolin, al microfono di Cristiana Caricato.
2: Mi pare che le proposte ci sono sempre state, ecco, ed è quella del dialogo, cioè questi conflitti non si possono risolvere con la forza, ma vanno trattati e vanno risolti attraverso un negoziato, ecco, che sia un negoziato di buona volontà, sincero, in modo tale che tutte le parti possano esprimere il loro punto di vista e trovare dei punti di convergenza.
1: Rubio è giunto poco fa a Roma, domani avrà anche il colloquio con la premier Meloni. Ipotesi di tregua in Ucraina solo sulla carta, anche stanotte nuovi attacchi, i russi hanno lanciato circa 100 droni, mentre Mosca denuncia a sua volta il lancio verso il suo territorio di centinaia di droni da parte delle forze militari di Kiev. Il delitto di Garlasco: Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione è arrivata ieri, nel giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM di Pavia, che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. I suoi legali però garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Operazione di polizia contro un'organizzazione specializzata che rilasciava permessi di soggiorno previo il pagamento di somme di denaro. Gli indagati operavano nelle province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova, accusati a vario titolo di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato, falsità ideologica mediante induzione in errore a pubblico ufficiale. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: Mosaico è il nome di un'associazione ONLUS fondata a Chiavari in Liguria nel 1985 per dare una risposta alle necessità della popolazione affetta da disturbi mentali.
1: L'associazione Mosaico è nata nel 1985 in seguito alla legge Basaglia del 79 sulla chiusura graduale dei manicomi, e il Mosaico nasce quindi nell'85 come struttura intermedia, cioè una struttura dove non c'è chiaramente la possibilità della residenzialità, ma c'è la possibilità di essere all'interno di un centro diurno dove vengono svolte delle attività che promuovono proprio la socializzazione e che potenziano quelle che sono le risorse residue delle persone che hanno delle fragilità.
0: Margherita Di Pietro è l'attuale direttrice dell'associazione, oltre ad essere una psicologa che opera all'interno del centro di riabilitazione e risocializzazione. Ospita pazienti provenienti da diverse località. In occasione dei 40 anni dell'associazione è stato realizzato un cortometraggio.
1: In scena abbiamo portato uno sketch che abbiamo trasformato in una piccola commedia a due atti del grande Gigi Proietti. All'inizio ci siamo dovuti impegnare tanto, ma poi i ragazzi hanno imparato le loro battute a memoria, le hanno fatto loro, le hanno stravolte, e questo è stato bellissimo.
2: E beh, bella roba!
0: Interpreti del lavoro sono stati gli ospiti della struttura, Andrea, Antonio, Pier Giorgio, Laura ed Enrica, che hanno impersonato i protagonisti del racconto.
3: Io ero Fulgenzio Lapide, imprenditore di pompe funebri.
4: Ero l'ingegnere quelle pompe funebri.
5: Cose mi diverto a fare, mi piacciono tantissimo. Ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza, ci vuole anche la volontà. Se c'è la volontà riesci, se no no.
0: Gli obiettivi di Mosaico sono favorire la risocializzazione del malato psichico tramite attività di carattere educativo, artistico, manuale e ludico. Il primo risultato di questa esperienza è la possibilità offerta ai soggetti psichicamente deboli di poter rimanere sul territorio usufruendo di un contesto comunicativo e relazionale protetto.
1: Questo quindi permette il recupero intanto di una dignità, di una capacità di sviluppare anche l'autonomia e quindi un innalzamento dell'autostima, e nel frattempo concede alle famiglie uno spazio di sollievo.
0: I benefici di questo servizio non si limitano ai soli ospiti, ma si estendono a tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà, come ci racconta l'assistente spirituale dell'ente Don Enrico Bacigalupo.
6: Il Mosaico ci ha insegnato due cose: l'attenzione alla persona, non soltanto al suo bisogno, alla sua difficoltà, ma la totalità della sua persona, e l'importanza della relazione. Ciò che guarisce, certamente sono interventi specialistici, ma nei nostri disagi, nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà, ciò che guarisce è una relazione. E questo il Mosaico, trovando anche forme comunicative le più diverse, ce lo ha insegnato e ce lo insegna.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Bienvenido Cone, come ha ido?
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: studio Ugo Scali, potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla nuova bozza d'accordo presentata dagli Stati Uniti. Trump, fiducioso per un'intesa, è tornato però anche a minacciare bombardamenti in caso di un nulla. Di fatto il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sul nucleare, il via libera di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati, alcune clausole della bozza però ieri sono già state dichiarate inaccettabili dal regime islamico. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è arrivato stamane a Roma, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato, responsabile della politica estera statunitense, sarà stamane alle 11.30 in Vaticano da Papa Leone, domani sarà invece a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni, in programma anche incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. E ieri il presidente Trump ha nuovamente accusato Papa Leone di volere che l'Iran si doti di un'arma nucleare e ha insistito proprio su questo alla vigilia della visita di Rubio. Mentre resta fragilissima la tregua in Libano, sui social è circolata una fotografia che mostra un soldato israeliano mentre infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria nel villaggio cristiano di Debel. L'esercito di Tel Aviv ha avviato accertamenti nelle scorse settimane. Un altro soldato israeliano aveva distrutto una statua di Gesù, scatenando una serie di forti proteste. Operazione della polizia contro un'organizzazione specializzata nel rilascio di permessi di soggiorno previo il pagamento di somme di denaro. Gli indagati operavano nelle province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova. Sono accusati a vario titolo di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e di falsità ideologica. La finale di Champions League, siamo al calcio, sarà tra PSG ed Arsenal, con i francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 nella semifinale di ritorno giocata all'Allianz Arena in Germania. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Un'occhiata all'apertura della borsa di Milano, borse più caute rispetto ai guadagni di ieri, FTSE MIB che cede lo 0,07%. È tutto, torniamo alle 11.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati, appuntamento del giovedì 7 di maggio alle 10:11 minuti in questo istante qui su RNC, con me Federico quello del mattino fino a mezzogiorno, sempre attraverso nostre tradizionali frequenze, vale a dire 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming. Ci trovate sul sito rncweb.it. Tra poco iniziamo subito con i tanti temi riempiranno queste due ore di diretta mattutina, cominciando dalle previsioni meteo, il quadro dettagliato sia per quanto riguarda il nostro territorio piemontese che poi anche tutto il nostro paese nel corso dei prossimi giorni, questa seconda parte di settimana, weekend diciamo compreso, almeno a livello nazionale. E poi un altro tema sicuramente importante legato all'inflazione che picchia duro, non si risparmia più, si fa molta fatica a mettere da parte qualche cosa, ce lo dice la Camera di Commercio che con la sua indagine ha presentato ieri i numeri dell'osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi. Crescono i single budget sotto la media italiana, vedremo un po' il quadro della situazione. E poi tanto altro ancora, gli scenari con gli aggiornamenti a livello internazionale, anche quest'oggi non ci faremo mancare nemmeno lo sport con la Champions League, e il Paris Saint Germain che elimina il Bayern Monaco va in finale dove affronterà l'Arsenal, quindi definita la finalissima per quanto riguarda la Champions di quest'anno, da definire anche le altre due competizioni europee per club con le semifinali di ritorno sia in Europa League che in Conference League. 345-32-33-124 invece il numero per messaggiare con noi attraverso i vostri sms, per le email c'è diretta @rncweb.it.

questa mattina è tornato il sole, da oggi la parziale rimonta del campo di pressione in quota favorirà un'attenuazione della fase di instabilità in un contesto che sarà caratterizzato fino alla giornata di sabato da una maggior variabilità con momenti più asciutti e parziali schiarite che si alterneranno allo sviluppo di nuovi rovesci meno intensi a carattere sparso. Nel dettaglio quest'oggi cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con schiarite più ampie a ridosso delle vallate alpine, successiva estensione al resto del Piemonte. Nel corso del pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento a partire dalle zone montane e pedemontane. Rovesci residui ci sono stati nel corso della nottata sul settore orientale. Dal pomeriggio avremo rovesci sparsi deboli o localmente moderati sulle zone montane e pedemontane, in parziale sconfinamento sulle zone di pianura e collina a sud del Po. Venti deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi, in rotazione da sud a fine giornata, meridionali sull'Appennino e poi variabili, deboli anche in pianura. Capitolo temperature, ad Asti 12 gradi di minima quest'oggi, 20 gradi la massima, per Cuneo 9 gradi il valore minimo, 17 quello massimo, per Torino 11 gradi la minima, 21 gradi di massima. Domani venerdì 8 maggio avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con nubi più compatte al mattino ad eccezione delle zone di alta valle nord-occidentali e settentrionali. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme su zone montane, pedemontane alpine, sulle pianure adiacenti. Precipitazioni fino al mattino a carattere di deboli rovesci, domani saranno sparsi sulle zone di pianura ma anche collina, dal pomeriggio rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine, in locale sconfinamento anche alle zone di pianura e collina adiacenti. Venti domani deboli, variabili sulle Alpi, deboli o localmente moderati da est-nord-est sul settore appenninico e fascia collinare sud-orientale, calmi o deboli variabili altrove. Le temperature per la giornata di domani, ad Asti 10 gradi di minima, 22 la massima, 10 gradi di minima anche per Cuneo con 19 di massima, mentre a Torino avremo valori tra i 12 gradi di minima e i 23 di massima.

ma niente da perdere. E questo è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, ascoltato qui su RNC. Allora, dopo 48 ore di maltempo con oltre 250 mm di pioggia in alcune aree ovviamente del nostro paese, l'Italia si prepara a un graduale miglioramento. Il weekend porterà sicuramente una tregua con sole e temperature in aumento, soprattutto sabato, mentre per domenica, la festa della mamma, è attesa una nuova fase instabile, in modo particolare sul centro-nord. Il meteo.it conferma che le zone che sono state colpite più duramente sono state quelle esposte in maniera diretta al flusso di vapore più intenso in arrivo da sud. Tutta l'umidità in risalita dal Mediterraneo si è letteralmente infranta contro i contrafforti appenninici, liguri e toscani, per poi accanirsi su Alpi e Prealpi, scatenando anche qualche forte temporale con grandine che ha colpito la pianura padana. Nelle prossime ore avremo ancora a che fare con un po' di instabilità e qualche rovescio residuo su Alpi, Prealpi, Lazio, Sardegna e lungo il medio versante adriatico. La buona notizia riguarda una delle regioni più flagellate sicuramente da questa fase perturbata, cioè la Toscana, dove la situazione andrà finalmente migliorando. La giornata di domani poi farà un po' da spartiacque, troveremo ancora gli ultimi rovesci concentrati al confine fra il centro e il sud Italia, in particolare tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Altrove invece non mancheranno ampie schiarite accompagnate da un sensibile ulteriore aumento delle temperature. L'attenzione si sposterà poi sulla Sicilia, dove i termometri stanno già salendo e sfiorando la soglia anche dei 30 gradi. Infine, come sarà il tempo nel fine settimana? Beh, avremo un meteo letteralmente diviso in due, spesso accade, con un copione molto diverso a seconda della giornata e della latitudine. Sabato sarà la giornata migliore, con tempo buono, ampiamente soleggiato quasi ovunque, una tregua perfetta per stare quindi all'aria aperta, allergie permettendo. Domenica invece l'Italia sarà tagliata a metà, un nuovo flusso instabile in arrivo dall'Oceano Atlantico porterà molte nubi e ritorno di qualche pioggia al nord e sull'Alta Toscana. Da Roma in giù invece il tempo per la festa della mamma sarà decisamente più soleggiato, accompagnato da un'ulteriore fiammata africana diretta verso la Sicilia. Su questa regione entro la giornata di martedì non esclusa la possibilità di toccare addirittura già i 35 gradi all'ombra, un valore davvero eccezionale per il mese di maggio. In sintesi, al di là di pochissime regioni fortunate, la prima metà di questo mese di maggio è destinata a chiudersi con precipitazioni ben al di sopra di quella che è la media climatologica. C'è una luce però in fondo al tunnel, se vogliamo. Al momento le proiezioni dei modelli per la seconda metà di maggio indicano l'arrivo di un'alta pressione prevalente e l'instaurarsi di solide condizioni da anticipo d'estate. Consiglio pratico: portare pazienza, aspettare ancora 7-8 giorni. Passata questa ultima fase altalenante potremmo finalmente archiviare ombrelli e giacche per fare in modo definitivo il tanto atteso cambio di stagione, o almeno così si spera.

Mr. Know It All, Teddy Swims qui su RNC in diretta con me Federico, quello del mattino, anche quest'oggi fino a mezzogiorno attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming ci trovate sul sito rncweb.it per ascoltarci ovunque vi troviate. Vi ricordo anche il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms, per l'email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

vai anche il caro vecchio risparmio. Eh sì, perché dico questo? Perché sempre meno famiglie ormai riescono a mettere da parte qualche risparmio, è un gruzzoletto. La causa principale è l'inflazione, che nel corso del 2025 ha ridotto al 16,7% la fetta di torinesi risparmiatori, facendo segnare così il dato più basso degli ultimi 6 anni. Non solo perché la spesa media mensile cresce leggermente, ma rimane al di sotto di quella che è la media nazionale di riferimento ed è molto più bassa rispetto a quella delle famiglie, ad esempio della vicina Lombardia. In tutto questo si trasforma anche la struttura sociale della città e forse anche insomma della provincia, quindi la città metropolitana, diciamo, dove quasi la metà dei nuclei sono composti da una sola persona. La fotografia viene scattata, diciamo così, idealmente dalla Camera di Commercio, che ha presentato appunto i dati, i numeri dell'osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi sulla base di un monitoraggio sui consumi e le abitudini di 240 famiglie residenti a Torino. L'inflazione degli ultimi anni ha avuto un impatto sulla capacità di accantonamento delle famiglie, che è uno degli indicatori che subisce una flessione, visto che negli ultimi anni si è passati da circa il 25% di capacità di accantonamento al 17% soltanto dell'ultimo anno. Così spiega Massimiliano Cipolletta, che è presidente della Camera di Commercio di Torino. E all'ordo dell'inflazione, la tenuta dei consumi comunque c'è. Si spende per le spese alimentari una cifra coerente, diciamo costante, con gli anni passati, e tiene la parte legata alle vacanze, quindi ci ritagliamo comunque uno spazio per riprenderci comunque dalle fatiche dell'anno. Nel dettaglio, solo il 16,7% delle famiglie ha dichiarato di essere riuscita a risparmiare, una percentuale inferiore rispetto a quella del 2024, che era il 19,6%. Il confronto è ancora più negativo se si guarda indietro di qualche anno in più. Basti pensare che nel 2019, quindi diciamo prima della pandemia, il valore si attestava al 25%, quasi 10 punti in più. In questo contesto hanno un peso significativo le trasformazioni sociali che si osservano anche nella nostra città. Le coppie con e senza figli si confermano i nuclei familiari che riescono maggiormente a mettere qualcosa da parte, rispettivamente il 40,5% e il 20,9%, magari perché entrano anche due stipendi, no, in casa. Uno scenario ben peggiore invece per le persone che vivono da sole, perché a risparmiare è solo il 10% di loro. Quanto spende ogni mese quindi la famiglia tipo torinese? Beh, la spesa media mensile è pari a 2.616 euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2024, più 0,3%. A ridursi lievemente è la quota alimentare, che vale 403 euro. In questo caso la preferenza dei torinesi è per cibi pronti e da asporto, che fanno crescere i consumi di prodotti enogastronomici, ma anche il ricorso al takeaway. Tutto il resto della spesa, 2.213 euro al mese, va a finire soprattutto per andare a coprire i vari costi, abitazione, in particolare per le bollette, utenze domestiche e acquisto di mobili. I margini di risparmio sempre più ridotti spingono quasi tutte le famiglie torinesi a ridurre in primis, e questa è una buona cosa a prescindere comunque, lo spreco alimentare. Addirittura l'85% dei nuclei dichiara di non avanzare cibo durante i pasti o di avanzarne molto poco. Il valore del cibo sprecato, in quanto non consumato, è finito così direttamente, no, nel cestino, è comunque minore di 10 euro al mese per il 78% delle famiglie e supera i 20 euro soltanto per l'1%. Si registra poi un'inversione di tendenza per quanto riguarda gli acquisti. Dopo 4 anni di crisi, i torinesi
tornano a preferire i negozi tradizionali fisici di prossimità. Oggi sono quasi il 21% contro il 17,2% del 2024. La crescita dei negozi tradizionali premia un tessuto imprenditoriale che ha saputo resistere sicuramente, innovare e offrire un livello di servizio certamente non replicabile dalle piattaforme di shopping online, quanto dice Maria Luisa Coppa, che è presidente Ascom Confcommercio Torino e Provincia. Assistiamo a un'evoluzione nei comportamenti di consumo, c'è una maggior consapevolezza da parte dei consumatori e a questo scenario si aggiunge un nuovo pubblico, cioè quello rappresentato dai turisti, che contribuiscono in maniera significativa anche alla ripresa dei consumi. Un'ultima analisi viene data dal confronto del contesto torinese con quello delle altre regioni. Ebbene, in questo caso la spesa delle famiglie piemontesi risulta allineata a quella di Torino città, mentre quella delle famiglie lombarde presenta livelli più elevati, 3.162 euro di spesa nel 2024 a livello mensile, facendo segnare un più 17% rispetto alle famiglie piemontesi. Anche la media italiana supera quella piemontese del 5%.

Achille Lauro, anche lui con un nuovissimo singolo, si chiama Comuni Immortali, qui su RNC. Parliamo di estate, dai, perché estate sta per arrivare, insomma, sinonimo, no, di mare, molto spesso, e in Italia sono molte le località balneari dove trascorrere indubbiamente le proprie vacanze. In vista del periodo più caldo dell'anno, le varie agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, le varie ARPA, hanno comunicato i dati sulle acque italiane più pulite. Bene, tra le eccellenze quest'anno cosa troviamo? Troviamo Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Puglia e Sardegna. Tra i parametri più importanti che vengono considerati rientra la concentrazione di Escherichia coli ed enterococchi intestinali. La loro presenza rileva inquinamento recente. Ci sono poi altri parametri di natura chimica e fisica, come la trasparenza dell'acqua, la presenza di eventuali sostanze inquinanti e fenomeni anomali. Sono quindi quattro, diciamo, le categorie essenziali che emergono incrociando questi parametri: eccellente, buona, sufficiente e scarsa, a seconda dei vari livelli di contaminazione. Ebbene, allora, il Veneto registra una qualità ottima per il proprio mare. Sono su 174 acque di balneazione che sono state analizzate, considerate, ben 163 sono state giudicate come eccellenti, quindi il top della classifica, vale a dire circa 93%. Spicca in Veneto la spiaggia di Jesolo in provincia di Venezia, mentre che è la seconda in Italia per numero di visitatori, tra l'altro, è la terza per presenze a livello turistico. Anche a Chioggia Sottomarina ci sono acque balneabili con valori eccellenti. Al nord hanno numeri ottimi anche le località dell'Emilia Romagna, 82 presentano parametri eccellenti, 15 buone e una sufficiente. Tra le mete con valori microbiologici molto bassi e stabili nel tempo ci sono Rimini e Riccione. Se Lazio e Puglia registrano ottimi dati per le loro acque balneabili, rispettivamente con Fiumicino e le spiagge del Salento, a fare da protagonisti i numeri migliori sono in Calabria e in Sardegna. L'ARPA calabrese ha analizzato 649 punti sulla costa della regione, il 97% sono acque balneabili eccellenti. Spiccano la costa degli Dei con il litorale di Tropea, ma anche Capo Vaticano e Rocella Ionica. Con il 98% di località balneari con il mare eccellente, la percentuale più alta in Italia c'è la Sardegna. La maggior parte delle acque si trova in provincia di Sassari, ma da segnalare c'è anche l'iconica, ovviamente, e lussuosa Costa Smeralda.

0: BTS, la loro Swim, qui su RNC a chiudere la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con il GR Flash delle 11, la nostra redazione nazionale di In Blu, e noi ci ritroviamo subito dopo per la seconda ora insieme.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: studio Ugo Scali. Nonostante il cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un colloquio diretto tra Stati Uniti e Iran. Trump ha chiesto a Teheran una risposta in tempi rapidi alla proposta di ieri in 14 punti, controfferta che potrebbe arrivare già oggi, ma al momento sono ancora in corso discussioni sulla gestione dello stretto di Hormuz. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è arrivato stamane a Roma, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Tra poco Rubio sarà alle 11.30 in Vaticano da Papa Leone, domani a Palazzo Chigi l'incontro con la Premier Meloni. E intanto Trump ieri ha nuovamente accusato il pontefice di volere che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Il caso di Antivirus in crociera, la Commissione europea ha organizzato per oggi una riunione legata al rientro di cittadini che si trovano a bordo della nave dove si sono verificati 3 decessi legati al virus. La nave da crociera, la MV Ondius, con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena, è intanto salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo nella giornata di sabato. L'evacuazione dei passeggeri è prevista all'inizio della prossima settimana. Ipotesi di tregua in Ucraina solo sulla carta, anche stanotte nuovi attacchi russi, 102 droni che sono stati lanciati da Mosca, che a sua volta ha denunciato il lancio verso il suo territorio di centinaia di droni da parte delle forze militari di Kiev. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sossai e Candiago, miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco invece La grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto, 3 a La città proibita di Mainetti. La finale di Champions sarà tra PSG e Arsenal. I francesi ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 nella semifinale di ritorno giocata all'Allianz Arena. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.

no Wicked Game dal 1990, la canzone di Chris Isaak apre la nostra seconda ora insieme in diretta qui su RNC con me Federico Quello del Mattino fino a mezzogiorno anche quest'oggi sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming ci trovate digitando www.rncweb.it. Ci trovate lì. Il gioco è fatto, basta un clic sulla scritta ascolta la diretta. Tra poco allora gli aggiornamenti, le novità di questa mattina per quanto riguarda il Medio Oriente, l'Iran e poi l'Ucraina e tanto altro ancora di cui occuparci anche nell'ultima parte della nostra trasmissione insieme. Vi ricordo il 345 3233 124 per tutti i vostri messaggi, per le email c'è sempre diretta @rncweb.it.

You and me, Biagio Antonacci su RNC. Allora, Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace all'Iran, assicurando che se accettata chiuderà il conflitto aperto il 28 febbraio scorso con l'operazione denominata Epic Fury, prima del suo viaggio in Cina, altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Teheran ha iniziato le sue valutazioni di fronte all'ultimo brusco cambio di rotta di Trump, tra indicazioni in parte positive e altre che vedono in alcune richieste americane una resa senza condizioni inaccettabile. Questo è un po' il quadro complessivo della situazione. Le ultime notizie di questa giornata ci portano sullo stretto di Hormuz, dove l'organizzazione portuale marittima dell'Iran, PMO, ha emesso un avviso formale ai comandanti delle navi, dichiarando la disponibilità del paese a fornire servizi marittimi pubblici, supporto tecnico e assistenza sanitaria e medica al traffico commerciale nel canale navigabile e nelle acque adiacenti. A riportarlo è l'agenzia iraniana semi-ufficiale, diciamo MER. Il messaggio, spiega l'agenzia, è stato trasmesso via radio VHF marittima 3 volte al giorno per 3 giorni consecutivi, invitando i comandanti e gli armatori a richiedere rifornimenti, carburante, assistenza medica o articoli di riparazione autorizzati. La PMO ha affermato che la misura rientra nelle responsabilità sovrane dell'Iran in materia di sicurezza della navigazione e servizi portuali in uno dei corridoi di transito più strategici al mondo. E poi ancora, l'Iran sempre nega un suo coinvolgimento nell'esplosione avvenuta lunedì a bordo di una nave sudcoreana nello stretto di Hormuz. L'ambasciata iraniana in Corea del Sud ha diffuso una nota in cui afferma che respinge con fermezza e nega categoricamente qualsiasi accusa relativa al coinvolgimento delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran nell'incidente che ha comportato il danneggiamento di una nave coreana nello stretto di Hormuz. Ancora, nonostante il cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un colloquio diretto tra Stati Uniti e Iran. Non ci sono intese per eventuali incontri diretti tra iraniani e americani, ha detto una fonte pakistana ad Al Arabiya. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiesto a Teheran una risposta in tempi rapidi alla sua proposta in 14 punti e la controfferta potrebbe arrivare anche quest'oggi, ma al momento sono ancora in corso discussioni sullo stretto di Hormuz. Il regime iraniano ha messo nel mirino intanto Axios e il suo giornalista Barak Ravid, autore di una lunga serie di scoop sul conflitto nel Golfo Persico e con ottime fonti sia negli Stati Uniti sia

In Israele. Proprio Axios ieri ha rivelato l'esistenza di questa bozza, no, di memorandum d'intesa composto da 14 punti su cui Washington e Teheran stanno trattando con qualche possibilità di successo. Il primo a prendere di mira il sito è stato ieri notte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf, che dice: l'operazione fidati di me fratello è fallita, ora si torna alla routine con l'operazione falso Axios, ha scritto su X. E questa mattina è stata la televisione di Stato a criticare il giornalista. Axios ha riportato 5 volte in 19 giorni che un accordo con l'Iran era imminente. 5 volte e nessun accordo si è concretizzato, ha scritto sui suoi canali social la TV iraniana. Sembra che il reporter, noto come BR, insieme agli amici nel governo degli Stati Uniti, possa trarre profitto dalla volatilità del mercato, ha fatto sapere l'emittente di Stato iraniana organica al regime. Infine, l'ultima notizia: una petroliera cinese è stata attaccata nello stretto di Hormuz lunedì scorso 4 maggio, a riportarlo è oggi il sito Kaixin. È la prima volta che una nave cinese viene presa di mira nel Golfo dall'inizio del braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti per l'attraversamento dello stretto.

Luis Capaldi in Stay Love, qui su RNC. Passiamo alle novità di oggi sul conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca invita i paesi stranieri a evacuare i loro diplomatici da Kiev nel caso in cui l'Ucraina tentasse di attaccare le celebrazioni del 9 maggio nella capitale russa nel giorno della vittoria, cui seguirebbe la ritorsione da parte della federazione. Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Per quanto riguarda il resoconto della notte, Mosca afferma che 347 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sopra le regioni russe, il Mar Caspio, il Mar Nero, il Mar d'Azov, lo fa sapere l'agenzia di stampa TASS, citando il Ministero della Difesa russo. Dall'altro lato, nella notte l'Ucraina ha subito l'attacco di 102 droni russi e secondo i dati preliminari di questa mattina le forze di difesa aerea ne hanno abbattuti e neutralizzati 92 nel nord e nell'est del paese, mentre 8 droni hanno colpito 6 località e dei detriti sono caduti in 4 località. A riportarlo RBC Ucraina, citando il canale Telegram dell'aeronautica militare, i lanci dei droni sono stati effettuati dalle direzioni di Bryansk, Kursk, Millerovo, Orel, Primosko, Akhatarsk della Federazione Russa, nonché dai territori occupati della regione di Donetsk e della Crimea. L'attacco aereo, ha spiegato Kiev, è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica, dai sistemi senza pilota e dai gruppi di fuoco mobili ucraini. L'aeronautica militare ha inoltre precisato che l'attacco comunque era ancora in corso questa mattina. Nel frattempo anche due droni sono entrati nello spazio aereo di un altro paese, la Lettonia, membro della NATO, provenendo dal territorio russo, e si sono schiantati nel territorio lettone. Lo ha dichiarato l'esercito del paese. I droni sono però stati probabilmente lanciati dall'Ucraina contro obiettivi in Russia, ha successivamente specificato il ministro della difesa lettone Andris Spruz all'emittente nazionale LSM. Lo riporta la Reuters sul suo sito. Spruz ha aggiunto che sono stati inviati sul posto anche aerei militari, una missione multinazionale di polizia aerea NATO-Baltic. 4 serbatoi di petrolio vuoti sono stati danneggiati in un deposito a Rezekne, a circa 40 km dal confine con la Russia, e sul posto sono stati trovati possibili detriti di un drone precipitato, hanno riferito polizia e vigili del fuoco. Un civile russo è stato ucciso oggi nella regione di confine di Belgorod, altri 2 civili sono rimasti feriti in seguito a un attacco di un drone ucraino contro il minibus su cui viaggiavano. Lo ha riferito il governatore locale Vyacheslav Gladkov. Altre brutte notizie dal distretto di Shebekino, nella città di Voznezovka, un drone nemico ha deliberatamente attaccato un minibus aziendale che trasportava dipendenti. Una donna è morta nell'attacco, ha scritto sul suo canale Telegram. Gladkov ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima, sottolineando che si tratta di una perdita irreparabile per tutti noi. Ancora c'è un'ultima notizia. Volodymyr Zelensky non ha ordinato un cessate il fuoco alle forze armate ucraine dal 6 di maggio, e quanto ha riferito la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Per quanto ne sappiamo non ha mai dato alcun ordine di cessate il fuoco, è tutta una sanguinosa trovata pubblicitaria, ha dichiarato durante una conferenza stampa. Zelensky aveva precedentemente affermato che le forze armate ucraine avrebbero cessato il fuoco mercoledì, tuttavia quella stessa notte droni ucraini hanno attaccato Zhangkioi, uccidendo 5 civili. Come ha osservato Zakharova, Mosca ha assistito, e non per la prima volta, alla violazione del cessate il fuoco da parte di Kiev. Secondo lei, le dichiarazioni rilasciate dal presidente ucraino in merito alle proposte di pace sono motivate unicamente dal tentativo di ostacolare l'iniziativa russa e della grave situazione in cui versano le forze armate ucraine al fronte. In seguito alla decisione di Putin, il Ministero della Difesa ha dichiarato un cessate il fuoco con la parte ucraina l'8
8 e il 9 maggio in onore del giorno della vittoria. Il ministero ha tenuto conto delle minacce di Zelensky di attaccare Mosca con i droni durante la parata e ha avvertito che l'esercito avrebbe risposto a qualsiasi tentativo di interrompere le cerimonie con un attacco al centro di Kiev.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

I don't feel like dancing, Sister Sisters, dal 2006 alle 11.35 in questo istante qui su RNC, definita allora la finalissima di Champions League 2025-2026, con il Paris Saint-Germain che elimina il Bayern di Monaco. La gara di andata era terminata con quel clamoroso 5-4 per il Paris Saint-Germain, che aveva diviso l'opinione pubblica tra chi ne aveva fatto un manifesto del calcio moderno, quindi offensivo, e chi invece viceversa, magari amanti del catenaccio, no? Aveva sottolineato la scarsa prova difensiva di entrambe le formazioni. Fatto sta che dopo il primo atto della semifinale dei Champions, l'onere della rimonta aspettava al Bayern Monaco, ma dopo 3 minuti gli ospiti sono andati già in vantaggio ieri sera, grazie a Dembélé, favorito da un gran numero di Kvaratskhelia, già a segno 2 volte nella sfida d'andata. Anche questa azione, tra prodezze della banda Luis Enrique e fase difensiva da rivedere della squadra di Kompany, ben fotografa un doppio confronto al fulmicotone in ogni senso possibile. Non mancano neanche le polemiche per l'arbitraggio di Pinheiro, che scontenta la squadra di casa, quando grazie a Mendes dal secondo giallo e Zaire Emery dà un possibile tocco di mano in area di rigore, i maggiori oneri, parlando di portieri, spettano all'intramontabile Neuer rispetto all'omologo Safonov, e questo ben rispecchia quanto si è visto poi all'Allianz Arena di Monaco, che almeno si risparmia l'onere della sconfitta grazie a quel siluro mancino scagliato in pieno recupero da Harry Kane, una prodezza che non serve ai tedeschi a continuare il proprio cammino in Champions League, abdicando a un passo dal sogno, che invece continua per il Paris Saint-Germain, che raggiunge la seconda finale consecutiva in 2 anni e raggiunge questa volta l'Arsenal. La serata di oggi sarà invece caratterizzata dalle altre semifinali di ritorno per le altre 2 competizioni europee per club. Ritorno delle semifinali di Europa League, stasera dalle 21 andranno in scena Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo Braga, e si scoprirà quali saranno le 2 finaliste. Nelle gare d'andata il Nottingham Forest nel derby britannico ha superato l'Aston Villa con il rigore di Wood, mentre tra Braga e Friburgo sono stati i portoghesi a vincere grazie al gol di Mario Dorgelesh al 92esimo. Entrambi i match si disputeranno dalle ore 21. Insieme all'Europa League stasera è anche il turno della Conference League. Nelle partite anche qui d'andata, il Rayo Vallecano ha superato 1-0 il Racing Strasburgo grazie al gol di Alemão al 54esimo, e stasera cercherà di difendere il risultato in terra francese. Tra il Crystal Palace e lo Shakhtar Donetsk invece pesa tantissimo il 3-1 di giovedì scorso, con gli inglesi che davanti al pubblico di casa dovranno semplicemente amministrare il loro grande vantaggio.

Questo è il titolo della nuova canzone, la collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter. Le 11:45 i minuti in questo istante. Davide Donatello 2026 assegnati ufficialmente nella cerimonia di premiazione ieri sera. E allora, Le città di pianura di Francesco Sossai, in gara con 16 candidature, ha vinto il premio per miglior film, ottenendo anche quelli per la miglior sceneggiatura originale, regia e miglior produttore. Questo premio è importante per me e per tutti coloro che hanno lavorato in questo film, ma anche per tutta la troupe che non è qui con noi su questo palco, ha detto. La libertà e non avere paura, io l'ho imparato grazie a questo film, ha detto il regista, che ha voluto dedicare il premio a sua moglie, che ha pagato l'affitto, ha detto, mentre lavoravo a Le città di pianura. Sergio Romano ha vinto come miglior attore protagonista per Le città di pianura, premio per cui era in lizza con Valerio Mastandrea, Tony Servillo, Claudio Santamaria e Pierpaolo Capovilla. Sono state dette tante cose, non si può far finta di niente, sappiamo tutti il momento che stiamo vivendo, non solo nel cinema ma nel mondo, ha detto Romano. Il nostro paese ha bisogno di essere visto e raccontato come un bambino, come ognuno di noi. Oggi cosa stiamo guardando? La responsabilità è nostra. E ancora, Matilda De Angelis ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, ha detto il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale, detto in segno di solidarietà con i lavoratori del cinema. E ancora, mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esistono lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che per me sono una famiglia. Mi dispiace che la cultura non sia al centro del nostro paese, non capisco perché ci siamo lasciati abbruttire e umiliare invece di essere indomiti, aggiunto Matilda De Angelis. L'amore come l'arte è un atto creativo per eccellenza e crea un'eredità, e io voglio far parte di questa eredità. Non levateci la speranza, non levateci il futuro, ha poi concluso dedicando il premio ai suoi genitori, perché dice: mi hanno insegnato l'amore e l'arte. Come miglior attore non protagonista ha trionfato Lino Musella per il film Nonostante di Valerio Mastandrea. Migliore sceneggiatura non originale e David Giovani per Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Ovazione per il grande autore della cinematografia Vittorio Storaro, il 3 volte premio Oscar, ha ricevuto il premio Cinecittà David 71 dalle mani di Stefania Sandrelli. E ancora, Margherita Spampinato ha vinto il David di Donatello al miglior esordio alla regia per Gioia Mia, e sempre per lo stesso film. Aurora Quattrocchi è stata giudicata miglior attrice protagonista, l'attrice ha avuto la meglio su Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Anna Ferzetti, Barbara Ronchi e Tecla Insolia. Standing ovation poi per il regista Gianni Amelio sul palco dei David di Donatello per ricevere il David alla carriera. Invece a Buen Camino di Gennaro Nunziante con protagonista Checco Zalone è andato il David dello spettatore. Zalone e Nunziante erano assenti alla cerimonia. Per il film ha ritirato il premio l'amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta e il produttore Marco Cohen. Ringraziamo il pubblico, quasi 10 milioni di spettatori hanno visto Buen Camino al cinema, ha detto Letta. Nell'accettare il riconoscimento, tutti i film sono un successo quando arrivano nelle sale, l'arte è una sfida, ha commentato il conduttore Flavio Insinna. Meglio finanziare i film che incassano un euro piuttosto che finanziare armi, droni e bombe. Ancora, Ornella Muti, nell'accettare il David speciale, ha ringraziato il cinema italiano e ha detto: è un riconoscimento importante e prestigioso, e sì, riesco ancora a sorprendermi, ha detto l'attrice sul red carpet. Per la carriera sogno sempre molto, ma cerco anche di tenere a bada i sogni, perché poi diventano aspettative, il rischio è restare delusi, preferisco farmi sorprendere. Francesca Michelin ha cantato la sua Nessun grado di separazione nell'arco della serata, accompagnando quello che è il tradizionale segmento denominato In Memoriam, che giustamente va a ricordare i personaggi del mondo dello spettacolo morti nel corso dell'ultimo anno. Tra i nomi, Pippo Baudo,
Ornella Vanoni, Gino Paoli, le gemelle Kessler, Brigitte Bardot, Valentino Garavani, Enrico Lucherini, Giorgio Armani, Diane Keaton, Robert Redford, ancora Enrica Bonaccorti, Giorgio Cosetti, Goffredo Fofi, Lea Massari, Mario Adorf, Stefano Benni, Robert Duval, Alvaro Vitali, Davide Riondino, Carlo Checchi, Andrea Algeri.

L'abbiamo citata e ce la siamo anche ascoltata, Nessun grado di separazione di Francesca Michiedin. Questo è il brano che ci porta ai saluti per l'appuntamento di oggi. Tra pochissimo tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Noi ci risentiamo ancora domani, sempre a partire dalle 10, per completare la nostra settimana in diretta qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, è in corso in Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone. Ieri ancora un attacco al pontefice sul nucleare iraniano da parte di Trump, che sembra non aver ascoltato quanto esposto da sempre sul tema da parte della Santa Sede. Rubio domani vedrà anche la premier Meloni. Nonostante cauto ottimismo dei giorni scorsi sulla possibilità di un accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un colloquio diretto tra Stati Uniti e Iran. Trump ha confermato che Teheran darà una risposta in tempi rapidi. La controfferta potrebbe già arrivare oggi. Al momento però sono in corso ancora discussioni sulla gestione dello stretto di Hormuz. I casi di antivirus in crociera. La Commissione europea ha organizzato per oggi una riunione legata al rientro di cittadini che si trovano a bordo della nave dopo i 3 decessi legati al virus. La MD Ondius arriverà sabato alle Canarie. Intanto un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi. L'assistente era entrato in contatto con una delle vittime che aveva cercato di imbarcarsi su un volo di linea il 25 aprile per lasciare Johannesburg e tornare in Olanda. L'omicidio di Garlasco. Dopo le novità di ieri, legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare il podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microschia ha captato in auto le sue frasi legate al delitto di Chiara Poggi, parole emerse ieri subito dopo il suo interrogatorio in procura a Pavia. Armati di uno sfollagente telescopico e di altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio scorso in 3 avevano messo in atto una caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 gli episodi contestati. 2 degli aggressori appartengono a un'organizzazione di estrema destra, 1 minorenne è stato affidato ad una comunità. Trovata la spranga che è stata usata nei raid, un coltello e anche una copia del Mein Kampf di Hitler. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori italiani si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16% è invece pessimista. Il dato emerge oggi dal rapporto Censis sui valori e i significati della genitorialità. È tutto, torniamo alle 13.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: Everything was so much simpler. And that's exactly what

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Al.

0: Eccomi.
1: Canta il cuore, la sua anima è solo amore.
0: Eccomi qui anche oggi, cari amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino Blu, questa splendida radio che mette in onda ancora le canzoni e le musiche del tempo passato dagli archivi degli studi di Aldo, per la messa in onda di canzoni e musiche che sono anche incise a 78 giri, quindi incisioni veramente molto rare. Ogni giorno, eccetto al sabato, con queste canzoni e queste musiche. Non è solamente un ricordo quello che voglio fare, ma voglio dire che queste canzoni e queste musiche vanno riproposte e vanno fatte ascoltare, perché sono anche un grandissimo patrimonio della musica italiana. Benvenuti anche oggi, un cordialissimo saluto, e incominciamo con George Gibbs e la sua orchestra e il suo coro in un famosissimo brano di Maxwell & Simon. Questa canzone l'abbiamo trasmessa anche in lingua italiana, ma adesso la dovremmo ascoltare solamente in forma orchestrale, così come facciamo normalmente per aprire le nostre trasmissioni. Ebtide, cominciamo così con questa marea di musica per RNC Radio Nicolino in Blu.

cantato per Filomena, quindi un brano interessantissimo. Il programma di oggi vuole svolgersi in una maniera un po' speciale, a due, non come i tre magi che andavano per tre in fila di due, no no, a due a due. Allora un cantante interpreterà due canzoni. Crivelli e Frati hanno composto una canzone che ha per titolo L'ultima rosa. È una canzone molto datata, incisa a 78 giri, con la voce di Franco Lari, che ascolteremo due volte, poi cambieremo cantante con altre due canzoni. Questa è una canzone abbastanza difficile, indecisa a 78 giri, quindi noi andando tanto indietro abbiamo anche quello che potrebbero essere stati i risultati della tecnica di incisione di una volta e poi anche del logorio del disco, perché inserito sui grammofoni venivano abbastanza logorati.

è andata in onda questa canzone, un po' logora e un po' da noi anche aggiustata, dei Cavalli Crivelli e Frati. Abbiamo ascoltato L'ultima rosa, la voce di Franco Lari, voce che vogliamo ancora ascoltare con un'altra canzone, Perché non torni. Rusconi e Frati hanno composto questo brano, poi continueremo così con un cantante che eseguirà due canzoni e così per ancora i 30 minuti circa che ci rimangono di trasmissione.

Perché non torni, un'antica incisione che abbiamo potuto ascoltare ancora dalla voce speciale di Franco Lari. Rusconi e Frati hanno composto Perché non torni. La voce che vogliamo mettere in onda adesso è quella di Nino Rossani. Porella e Rampoldi hanno composto Come una coppa di champagne. Nino Rossani con orchestra Spada a RNC, Radio Nichelino in Blu. Due canzoni interpretate da questo cantante.

È andata in onda una canzone di Borella e Rampoldi, Come una coppa di champagne, la voce era quella di Nilo Ossani e Orchestra Spada. E come abbiamo scelto per la trasmissione di oggi, una cantante eseguirà due brani, ancora la volta quindi di Nilo Ossani con l'orchestra Herrn Langos. Possiamo ascoltare un famosissimo brano di Rip, canzone che risale agli anni 30 ed interpretata da moltissimi cantanti, Creola.

Secondo brano interpretato da Nilo Ossani, un famosissimo brano di Rip, quello che è andato in onda adesso, voce di Nilo Ossani, orchestra Han Langos, famosissimo questo brano intitolato Creola. E il nostro programma vuole proseguire con la voce di Crivel, altro cantante che ha inciso tanto a 78 giri, perché all'epoca almeno normalmente giravano i 78 giri, e dei modi di incisione del tempo passato più e più volte ho parlato nel corso di questi programmi, oggi tralascio. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Nostalgico Slow di Mascheroni e Marf, interprete è Crivel.

0: nostalgia d'amore.
1: Chi mi darà un puro cuore che ha fatto venire nostalgia di baci? Nostalgico slovo di Mascheroni e Marf, sono stati loro che hanno avuto questa splendida idea di una canzone così, nostalgico slow. La voce molto originale era quella di Crivel, che insieme a Gabriele all'epoca avevano una voce abbastanza simile e forse sembra adesso a distanza che si rincorressero. Siccome abbiamo la nostalgia di baci, vogliamo ascoltare una canzone di Simonetti e Borella. Ancora, come ho promesso, lo stesso cantante interpreta due canzoni, Crivel e Coro, e allora parliamo ancora di baci, la rumba dei baci.

Abbiamo ascoltato anche, tra le tante versioni, anche questa con la voce di Crivelle, La rumba dei baci di Simonetti e Borella, una canzone abbastanza allegra, e oggi sto mettendo in onda canzoni molto datate e anche un po' così logore. Eh sì, perché il tempo passa anche sulle incisioni discografiche. Però per fortuna i 78 giri, se non si rompevano, resistevano abbastanza bene, anche se un po' si logoravano sui grammofoni, avevano delle punte molto pesanti e quindi avevano anche pochi dischi per casa, quindi quei pochi che c'erano cercavano di ascoltarli il più possibile. Dopo aver messo in onda questa interpretazione di Rumba dei Baci, una edizione ancora dell'incisione Edison Bell, quindi un'incisione molto datata, con la voce di Carlo Buti, una canzone molto slanciata, interpretata anche questa, come per il tempo passato, da tanti cantanti. Martelli, Marchionne e Uccione hanno composto Popolanella. La voce che volevamo mettere in onda adesso è quella di Carlo Buti.

0: canzoni molto rare, forse un po' di difficile ascolto per il programma di oggi, ma abbiamo messo in onda questa popolanella. La voce era quella di Carlo Buti. Bertini e Buona Volontà hanno composto Aprite le finestre. Non è quella degli anni 50, Aprite le finestre, Nuovo Sole, è tutta un'altra canzone. Voce ancora di Carlo Buti.
1: Fiorate sul verone con le chiome inanellate, le prime rose che si può...

era un'incisione aprita alle finestre, non quelle degli anni 50, ma ancora un'incisione molto antica della Edison Bell, aprite le finestre di Bertini, Buona Volontà, voce di Carlo Buti. Filippini e Chiappo hanno composto la canzone Mamma. La canzone è interpretata da Carlo Moreno e l'orchestra dello stesso Filippini, non è la mamma di Birsa Cherubini, è un'altra canzone, Mamma, con la voce di Carlo Moreno.

dimmi che menzogno, amor mio me. Dimmi dormi e sogna qui con me. E sarà il tuo cuore per il mio amore l'eterna fiamma, ed ogni momento

E sarà il tuo cuore per il mio amore l'eterna fiamma. Ed ogni momento

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone, dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: L'ultima canzone che abbiamo messo in onda era Mamma, ma però quella con la composizione di Filippini e Chiappo e la voce di Carlo Moreno e Orchestra Filippini. Trasmissione di un po' difficile ascolto, ma canzoni molto rare ed intense per il programma di oggi. Un cordiale saluto da RNC da parte di Aldo e a risentirci.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Ho ricevuto da Papa Leone in Vaticano ieri nuovo attacco di Trump al pontefice, ma la posizione della Chiesa sul nucleare è chiara da sempre. Speranze per un accordo, ore cruciali per capire se Stati Uniti e Iran troveranno la quadra sullo stretto di Hormuz. Ancora una profanazione in Libano, un soldato israeliano fotografato mentre infila una sigaretta in bocca ad una statua della Vergine Maria. Casi di antivirus in crociera, la Commissione Europea organizza una riunione legata al rientro dei cittadini che si trovano a bordo della nave che sta raggiungendo Tenerife. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Marco Rubio a Papa Leone in Vaticano, terminato da poco il faccia a faccia. Rita Salerno.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha fatto il suo ingresso nel cortile di San Damaso per le 11:15 ed è stato ricevuto da Papa Leone XIV alle 11:30, subito dopo l'incontro con il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin. I temi in agenda sono tutti di politica internazionale, dall'America Latina a Cuba, passando per Libano e Gaza, per una durata di una trentina di minuti, vista l'agenda fitta di appuntamenti del pontefice. Dopo le tensioni tra il Vaticano e la Casa Bianca, il recentissimo attacco di Trump a Papa Leone, in cui lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici e di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari, l'intento è cercare una ricomposizione, se non altro nei toni. Ieri, vigilia dell'incontro, il cardinale Parolin ha sottolineato che gli Stati Uniti restano e sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede. Da Roma, Rita Salerno.
1: Ieri le nuove accuse di Trump al Papa sul fronte del nucleare iraniano, ma da sempre la posizione della Chiesa è netta e chiara su questo argomento. Nicola Ferrante.
3: No alle armi nucleari e no alla guerra giusta. La Chiesa lo ripete inascoltata. 1963, San Giovanni XXIII, l'enciclica Pacem in Terris: si mettano al bando le armi nucleari, si pervenga finalmente al disarmo. Dunque la domanda, e qui il secondo tema: quando la guerra può essere giusta? La risposta appare, stando alla dottrina, inevitabile, cioè mai. Celebre il mai più la guerra di Paolo VI nel discorso all'ONU, Giovanni Paolo II ad Hiroshima nell'81 parlò esplicitamente di rischio annientamento nucleare, Benedetto nel 2005 arrivò a dire che in una guerra nucleare non vi sarebbero vincitori ma solo vittime, e immorale non solo l'uso ma anche il possesso della bomba atomica, aggiunse Francesco sulle ceneri di Nagasaki, parole evidentemente sfuggite al tycoon, come pure quando 7 mesi fa il paziente Leone al Colosseo scandì lapidà:
4: mai la guerra è santa, solo la pace è santa, perché è voluta da Dio.
3: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Ore cruciali per capire se arriverà l'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre lo stretto di Hormuz resta ancora chiuso. Marco Burini.
5: Per terminare una guerra che non doveva nemmeno cominciare, Trump ha fatto una proposta così generica che gli iraniani non possono rifiutare. Ma loro si fanno aspettare. Lasciano che il boss della Casa Bianca si agiti nella trappola in cui si è ficcato, aizzato da Netanyahu. Teheran dovrebbe rispondere tramite il Pakistan, che nelle scorse settimane ha ospitato i negoziati falliti. Ma intanto si tiene stretto Hormuz, rotta cruciale del commercio globale. Finché resta chiuso, nessuna revoca delle sanzioni, avverte il ministro degli esteri francese Barrot. Ma inoltre, 2 mesi di guerra, il regime degli Ayatollah ha dimostrato di saper resistere alle pressioni economiche come a quelle belliche, mentre a pagare a caro prezzo le sanzioni è la popolazione, prostrata da inflazione e disoccupazione, senza contare la repressione con esecuzioni e detenzioni. E poi l'Iran ha mantenuto alleati pesanti, Cina in testa. Tra una settimana il vertice tra Xi Jinping e Trump, cioè tra chi sta prendendo la supremazia globale e chi sta mandando tutto a scatafascio. Marco Burini, Nina Lo Studio.
1: Mentre in Libano non tiene la tregua, c'è un nuovo caso di blasfemia. Facciamo il punto da Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: Buongiorno, questa notte è stata bombardata da Sie, periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è stato ucciso un comandante delle forze Radwan, unità d'élite dei miliziani libanesi armati fidragnani del primo raid israeliano sulla capitale libanese dal cessate il fuoco dichiarato a Donald Trump il 16 aprile. Abbiamo permesso di garantire la sicurezza degli abitanti del nord di Israele. Ecco come si fa e come si farà. Tornato ieri sera al premier israeliano Netanyahu, l'aviazione di Tel Aviv continua il raid anche nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie libanesi, libanese, sono 11 morti nelle ultime 24 ore. Il campo di battaglia diretto rimane l'area rioccupata. L'esercito israeliano e un drone di Hezbollah ha ferito 4 soldati, di cui uno è in grave condizione, ed è stata scattata qualche settimana fa a Debel, villaggio cristiano a pochi chilometri dal confine con Israele. L'immagine è diventata ieri virale di un soldato israeliano che oltraggia una statua della Madonna, lo stesso villaggio in cui un altro soldato si era fatto riprendere mentre distruggeva martellato un crocifisso. Il portavoce dell'esercito israeliano ha annunciato provvedimenti disciplinari dopo quelli messi in atto per gli altri due soldati e il video della profanazione del crocifisso. Da Gerusalemme, in a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Abbiamo detto terminata l'udienza di Papa Leone al segretario di Stato Rubio, che domani vedrà la Premier Meloni a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
7: Vigilia d'attesa per l'incontro a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Leone e il segretario di Stato americano Rubio, l'occasione per un disgelo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, mentre Verdi e Sinistra Italiana annunciano un sit-in di protesta contro la politica americana in via della conciliazione. Temi internazionali affrontati anche nel corso, sempre a Palazzo Chigi, dell'incontro di Meloni con il primo ministro dell'Ungheria Magyar. Nel pomeriggio sarà la volta del primo ministro del governo di unità nazionale libico, nel pomeriggio il faccia a faccia con il premier polacco Tusk, con il quale si parlerà anche di Ucraina, oltre che dei temi di economia, con l'Italia che insiste per uno scostamento di bilancio sulle politiche energetiche, con il governo che rilancia anche sul nucleare. Critiche invece arrivano dalle opposizioni proprio sulle strategie economiche del governo, insistono per maggiori investimenti, soprattutto sulla sanità. Eccoci. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: I primi evacuati della nave da crociera, dove sono stati riscontrati i casi di antivirus, le misure di contenimento dell'infezione nei paesi di origine dei passeggeri che faranno il ritorno a casa, arrivano oggi in Commissione europea. Lucia Ascione.
8: La MV Ondius ha ripreso il largo destinazione Canarie, dove dovrebbe attraccare sabato, non prima di lunedì, le operazioni di trasferimento dei passeggeri, quando saranno state verificate le condizioni a bordo e predisposte tutte le misure per il rientro in sicurezza. Hanno fatto ritorno a casa ad Amsterdam, nel Regno Unito, gli evacuati ieri. Il tracciamento di quanti sono stati o sono tuttora a bordo resta uno strumento fondamentale per limitare al massimo i contatti con il virus. I coniugi olandesi vittime dell'antivirus avevano viaggiato in Cile, Uruguay e Argentina prima di unirsi ai croceristi. E proprio in Argentina, nella città di San Carlos de Bariloche, è stato rinvenuto un nuovo caso non legato alla crociera, e un uomo di 45 anni positivo al virus, ricoverato in terapia intensiva. In giornata è prevista una riunione del Comitato di Sicurezza Sanitaria della Commissione Europea. Per l'OMS resta basso il rischio di diffusione del virus, ma le strategie degli stati membri da cui provengono le decine di croceristi che sbarcheranno a Tenerife e torneranno a casa devono essere concordate e monitorate. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ultima pagina, 71esima edizione dei David di Donatello, sbanca le città di pianura di Sossai, a secco invece la Grazia di Sorrentino. Fabio Falzone.
9: Non c'è mai l'altra volta.
10: Il segnale arriva forte e chiaro, piccolo e bello, soprattutto se in grado di fare breccia comunque nel cuore del pubblico. I David lo dicono chiaramente: vince quest'anno con 8 statuette le città di pianura, alcune decisamente di peso, come quella per il miglior film, la regia, l'attore. Un road movie ambientato nel nord-est, passato lo scorso anno a Cannes nella sezione Un certain regard, un film di qualità ma decisamente piccolo anche in termini di budget, e che pure si è rivelato un piccolo grande caso al botteghino, capace di emozionare.
11: Levati i piedi dal tavolino.
10: Un po' come Gioia Mia, che vede il premio per la miglior opera prima, meritatissima, a Margherita Spampinato, e il premio per la miglior attrice protagonista ad Aurora Quattrocchi, troppo a lungo dimenticata dal nostro cinema.
12: Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
10: Niente per la Grazia, inspiegabile, ma forse non così inspiegabile se la scelta è stata quella di premiare un cinema più giovane, diciamo così, indipendente. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: La finale di Champions League sarà tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, con i francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. Stasera si decidono invece le finaliste di Europa e Conference League. Domani a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. È tutto per questa edizione delle 13. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.
13: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini, incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, che prova a ricucire la frattura con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi al pontefice di Trump.
1: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha fatto il suo ingresso nel cortile di San Damaso per le 11:15 ed è stato ricevuto da Papa Leone XIV alle 11:30, subito dopo l'incontro con il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin. I temi in agenda sono tutti di politica internazionale, dall'America Latina a Cuba, passando per Libano e Gaza, per una durata di una trentina di minuti, vista l'agenda fitta di appuntamenti del pontefice. Dopo le tensioni tra il Vaticano e la Casa Bianca, il recentissimo attacco di Trump a Papa Leone, in cui lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici e di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari, l'intento è cercare una ricomposizione, se non altro nei toni. Ieri, vigilia dell'incontro, il cardinale Parolin ha sottolineato che gli Stati Uniti restano e sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede. Da Roma, Rita Salerno.
0: Iran, secondo i media statunitensi oggi, Teheran risponderà alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sul nucleare, il sì di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e alla riapertura di Hormuz. Tregua fragile tra Israele e Libano, con nuovi attacchi di Tel Aviv anche su Beirut, e fa discutere la foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. Al punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, questa notte è stata bombardata da Hie, periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è stato ucciso un comandante delle forze Radwan, unità d'élite dei miliziani libanesi armati fidragnani, del primo raid israeliano sulla capitale libanese dal cessate il fuoco dichiarato a Donald Trump il 16 aprile. Abbiamo promesso di garantire la sicurezza degli abitanti del nord di Israele. Ecco come si fa e come si farà. Tornato ieri sera al premier israeliano Netanyahu, l'aviazione di Tel Aviv continua i raid anche nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono 11 morti le ultime 24 ore. Il campo di battaglia diretto rimane l'area rioccupata. L'esercito israeliano e un drone di Hezbollah ha ferito 4 soldati, di cui uno è in grave condizione. È stata scattata qualche settimana fa a Debel, villaggio cristiano a pochi chilometri dal confine con Israele, l'immagine è diventata ieri virale di un soldato israeliano che oltraggia una statua della Madonna, lo stesso villaggio in cui un altro soldato si era fatto riprendere mentre distruggeva martellato un crocifisso. Il portavoce dell'esercito israeliano ha annunciato provvedimenti disciplinari dopo quelli messi in atto per gli altri due soldati e il video della profanazione del crocifisso. Da Gerusalemme, in a voi.
0: Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini, incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, che prova a ricucire la frattura con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi al pontefice di Trump, l'ultimo ieri con al centro il tema del nucleare.
1: No alle armi nucleari e no alla guerra giusta. La Chiesa lo ripete inascoltata. 1963, San Giovanni XXIII, l'enciclica Pacem in Terris. Si mettano al bando le armi nucleari, si pervenga finalmente al disarmo. Dunque la domanda, e qui il secondo tema: quando la guerra può essere giusta? La risposta appare, stando alla dottrina, inevitabile, cioè mai. Celebre il mai più la guerra di Paolo VI nel discorso all'ONU, Giovanni Paolo II ad Hiroshima nell'81 parlò esplicitamente di rischio annientamento nucleare, Benedetto nel 2005 arrivò a dire che in una guerra nucleare non vi sarebbero vincitori ma solo vittime, e immorale non solo l'uso ma anche il possesso della bomba atomica, aggiunse Francesco sulle ceneri di Nagasaki, parole evidentemente sfuggite al tycoon, come pure quando 7 mesi fa il paziente Leone al Colosseo scandì lapidario:
2: mai la guerra è santa, solo la pace è santa, perché è voluta da Dio.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Secondo i media statunitensi, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno da parte di Teheran ad una moratoria sul nucleare, sì di Washington alla revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi congelati, insieme l'apertura di Hormuz. Tregua fragile tra Israele e Libano, con nuovi attacchi di Tel Aviv anche su Beirut, e fa discutere la foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. L'esercito ha sospeso il militare. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,06%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le città di pianura di Sossae trionfa la 71esima edizione dei David di Donatello, collezionando 8 statuette, niente premi alla grazia di Sorrentino.
3: Non c'è mai l'altra volta.
4: Il segnale arriva forte e chiaro, piccolo e bello, soprattutto se in grado di fare breccia comunque nel cuore del pubblico. I David lo dicono chiaramente: vince quest'anno con 8 statuette le città di pianura, alcune decisamente di peso, come quella per il miglior film, la regia, l'attore. Un road movie ambientato nel nord-est, passato lo scorso anno a Cannes nella sezione Certain Regard. Un film di qualità ma decisamente piccolo, anche in termini di budget, e che pure si è rivelato un piccolo grande caso al botteghino, capace di emozionare.
5: Levati i piedi dal tavolino.
4: Un po' come Gioia Mia, che vede il premio per la miglior opera prima, meritatissima, a Margherita Spampinato, e il premio per la miglior attrice protagonista da Aurora Quattrocchi, troppo a lungo dimenticata dal nostro cinema.
6: Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
4: Niente per la grazia, inspiegabile, ma forse non così inspiegabile se la scelta è stata quella di premiare un cinema più giovane, diciamo così, indipendente. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: RNC presenta
8: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
9: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo delle patate, per capire quanto sono importanti e centrali nella nostra alimentazione, ma anche nella nostra tavola. Ne discutiamo con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Allora, Bazzana, le chiedo subito, insomma, come produttori di patate siamo messi non benissimo, insomma, rispetto ad altri paesi, è così?
10: Sì, noi non abbiamo una grandissima produzione di patate, perché la patata è un ortaggio un po' particolare. La patata è una fonte di carboidrati, e come fonte di carboidrati in altri paesi sostituisce la pasta, sostituisce il pane, il riso. Da noi, dove il pane, la pasta e il riso sono sicuramente una parte importante della nostra alimentazione, è chiaro che la patata si affianca un po' a questi prodotti, tenendo presente che ha comunque un contenuto di calorie discreto, quindi da 70-80 kilocalorie per 100 grammi, e quindi non è esattamente un ortaggio solitamente con tanta acqua e poche calorie, quindi si affianca agli altri fonti di carboidrati, e quindi da questo punto di vista è importante in cucina, ma ne consumiamo molto di meno rispetto ad altri paesi che non mangiano pasta, non mangiano riso fanno della patata la base della loro alimentazione come carboidrati.
9: Ecco, quali sono i paesi che producono e soprattutto consumano più patate del vecchio continente?
10: Beh, nel vecchio continente come produzione sicuramente paesi come la Francia, l'Olanda, la Germania sono produttori più importanti dell'Italia. Come consumi gli stessi paesi, ma anche l'est europeo come l'Ucraina, la Bielorussia e altri ancora, hanno dei consumi di patate che sono sicuramente molto più elevati di quelli italiani, che ricordiamo sono intorno ai 40-45 kg di patate all'anno pro capite.
9: Per quanto riguarda il prezzo, quest'anno si prevedono degli aumenti oppure comunque il prezzo delle patate è abbastanza stabile sui mercati?
10: Ma il prezzo delle patate dipende dal raccolto dell'anno scorso, quindi dal 2025. Sappiamo che in Europa nel 2025 c'è stata una produzione di patate abbondante. È chiaro che il problema può essere quello poi della distribuzione di queste patate, nel senso che vedendo quelli che sono gli aumenti dei carburanti, l'aumento appunto di diversi fattori di trasporto, il rischio potrebbe essere quello che le patate del raccolto dell'anno precedente possano aumentare come prezzo proprio per problemi di logistica. Nel 2026 vedremo quello che sarà raccolto, però è chiaro che i costi di produzione stanno tendendo all'aumento proprio in considerazione di quelli che sono i problemi legati a fertilizzanti, a carburanti, eccetera, eccetera.
9: Tante sono le tipologie oppure le varietà, patate a buccia rossa, pasta gialla, pasta bianca, patate Noelle, tutte queste differenze che cosa vogliono dire?
10: Ma queste, come si diceva, sono tipologie, ovvero sia dal punto di vista estetico la patata si presenta con una polpa gialla, con una polpa bianca, oppure con una buccia che può essere anche qui rossa oppure gialla. Queste tipologie appunto ci danno un'indicazione di quello che potrebbe essere l'utilizzo culinario. Solitamente le patate a pasta bianca sono patate che contengono più amido, si sfaldano più facilmente, possono essere utilizzate per produrre gli gnocchi oppure per realizzare purè o crocchette o altre tipologie di piatti. Quelle a pasta gialla sono solitamente più sode e tengono meglio la fetta, quindi possono essere bollite, possono essere utilizzate per fare le patate fritte e via di oppure le patate arrosto. La patata con la buccia rossa solitamente viene utilizzata anche con la buccia, quindi per preparare patate ad esempio arrostite con la buccia.
9: Ce ne sono alcune che hanno anche una sorta di marchio, no? L'IGP, che è fondamentale, è un'indicazione geografica protetta, quindi valorizza ancora di più quel tipo di ortaggio.
10: Sì, sappiamo che appunto c'è questo tipo di indicazione che è il riconoscimento dell'Unione Europea di quello che è legame col territorio. Abbiamo 6 denominazioni fra IGP e DOP che rappresentano altrettanti territori e sono appunto un'eccellenza del nostro paese, a partire appunto dalla patata di Bologna DOP, la patata di Galatina DOP e continuare con la patata dell'Alto Viterbese IGP, la patata del Fucino IGP, eccetera, eccetera.
9: Come acquistarle? Spesso vediamo delle retine con le patate all'interno oppure sfuse. C'è una differenza?
10: Beh, differenza dal punto di vista della comodità, solitamente la retina ha una dimensione e un peso tale da poter essere più facilmente trasportata. La retina consente anche di aggiungere altre informazioni rispetto all'etichettatura normale, che ricordiamo obbligatoria, l'etichettatura di origine, e ci consente appunto di poter trasmettere al consumatore anche informazioni tipo l'utilizzo culinario, quindi come utilizzarle in cucina, che ricette, come conservarle e via discorrendo. La patata sfusa ovviamente ci consente di poter acquistare magari qualche patata senza dover rappresentare un peso fisso, 1,5 kg, 2,5 kg a seconda della dimensione della retina. Deve esserci un cartellino che riporta le stesse informazioni rispetto all'origine della etichetta di cui parlavamo prima e però dà la possibilità di poter fare un acquisto di una quantità più ridotta di patata.
9: Dicevo all'inizio della trasmissione, è un po' la regina anche a tavola la patata, perché insomma è estremamente versatile in cucina, no? Certo. Si può utilizzare in tanti modi, Bazzana.
10: Sì, si può usare in tanti modi, come contorno, oppure come piatto principale, oppure come accompagnamento. Ricordiamo che molto spesso nella cucina di altri paesi rappresenta la fonte di carboidrati, quindi si sostituisce a un primo. Quindi un piatto di patate con magari una fonte di proteine o vegetali o animali, animali può essere un piatto completo che appunto rappresenta il pasto principale.
9: Noi da italiani invece amiamo mettere insieme anche i carboidrati, la pasta con le patate, la pasta e patate è una cosa sublime, diciamo, a volte anche con un po' di provola messa dentro è un piatto straordinario.
10: Sì, unisce due fonti di carboidrati con una fonte di proteine, è sicuramente un piatto interessante, bisognerà stare un po' attenti alle quantità per evitare di abusarne.
9: Non facciamo sentire dai nutrizionisti, se no ci bacchettano. Allora ci fermiamo qualche istante, però insomma il piatto merita, insomma magari in piccole dosi, ma sicuramente è un piatto semplice e estremamente economico, perché insomma davvero costa pochissimo, ma di una bontà, di un sapore davvero eccezionale. Ci fermiamo qualche istante per un brano musicale e torneremo a parlare appunto delle patate con il nostro ospite, con Lorenzo Bazzana, che è responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio, stiamo parlando delle patate, quanto sono importanti, fondamentali per la nostra alimentazione, ma anche per la nostra economia, anche per i territori, perché riescono a far sì che, insomma, determinate aree del nostro paese diventino punto di riferimento per delle sagre, per delle iniziative che sono fondamentali. E lo stiamo facendo con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Dicevo, Bazzana, che in qualche modo sono spesso proprio perché piacciono a tutti. Le patate diventano un momento di attenzione e di aggregazione turistica e di conoscenza dei territori, spesso nascosti, dei borghi, delle aree geografiche anche piccole che riescono a valorizzarsi.
2: Sì, anche e soprattutto territori di montagna. Sappiamo che in montagna c'è appunto la tradizione della coltivazione di patate, non sono grandi estensioni, non sono grandi produzioni, ma sono comunque prodotti del territorio che vengono molto graditi dai turisti, dai visitatori, e spesso sono legate appunto a manifestazioni o sagre che rappresentano il recupero di ricette tradizionali che hanno come diciamo così ingrediente principale la patata. Quindi da questo punto di vista aiutano molto anche il territorio.
1: Quando si parla di patate biologiche, che cosa bisogna pensare?
2: Beh, quando si tratta di patate biologiche, ovviamente sono patate coltivate con metodo biologico. Sappiamo che il metodo biologico ha delle regole, dei disciplinari particolari, e appunto sono patate coltivate secondo questi disciplinari, però devono essere certificate. Cioè non basta dire è biologica semplicemente perché magari non sono stati effettuati trattamenti o non è stata utilizzata la chimica. Biologico è un processo produttivo individuato e particolare che deve essere certificato e quindi deve essere controllato da un ente terzo che verifica che sia rispettato il disciplinare.
1: Ecco, il metodo di conservazione qual è quello migliore da utilizzare a casa, Bazzana, una volta acquistate le patate? In un mercato, in un supermercato?
2: Una volta acquistate le patate, noi dobbiamo considerare che la patata teme la luce e teme la temperatura elevata, quindi le patate vanno conservate in un luogo fresco, asciutto e al buio, in modo tale che non ci sia appunto il germogliamento, questa produzione di germogli, perché la patata tende ovviamente a riprodurre la pianta. Ricordiamo che la patata può essere moltiplicata tagliando appunto il tubero in diverse parti, ogni parte deve contenere un occhio, ovvero sia quello che sarà il nuovo germoglio, e da lì poi si sviluppa una nuova pianta. Quindi noi, per evitare che si scateni questo processo, dobbiamo conservarle al fresco e al buio, in modo tale che questa patata non emette i germogli.
1: Mai tenerle in frigo comunque?
2: No, le patate solitamente non vengono conservate in frigo perché comunque la temperatura è un po' troppo fresca.
1: Ma c'è una scadenza delle patate o bisogna andare un po' ad occhio, diciamo, usiamo questo termine?
2: Beh, l'ortofrutta solitamente non ha una scadenza, nel senso che non è che ci sia un'etichetta con scritto entro quando devono essere consumate. Se conservate nel giusto modo, appunto, possono rimanere per più mesi. Dobbiamo soprattutto controllare qual è lo stato di queste patate. Se hanno emesso germogli, se si è sviluppato una colorazione verdastra, è chiaro che hanno sviluppato sulla nina e quindi è meglio evitare di consumarle. Se le vediamo molto disidratate, che hanno perso molto peso perché appunto sono passati tanti mesi, è chiaro che possiamo evitare di consumarle perché potrebbero non più essere al massimo della loro capacità organolettica.
1: Ecco, lei rappresenta i produttori anche agricoli, in particolare stiamo parlando di patate, ma si può essere estesa a tante altre tipologie dell'ortofrutta. È tanto faticoso lavorare in campagna, sacrificarsi ed avere dei margini di guadagno che sono estremamente minimi, soprattutto ecco nel caso delle patate, perché poi la filiera porta ad un prezzo già non elevatissimo, quindi il produttore fa dei sacrifici enormi perché c'è bisogno di un percorso estremamente complesso e duraturo.
2: Ma è diventato particolarmente complesso soprattutto negli ultimi anni in conseguenza di due aspetti: da una parte i cambiamenti climatici, e quindi un clima che è molto più estremo, quindi le gelate, le grandinate ci sono sempre state, ma non in questa forma.

0: ma così violenta, così diffusa e così frequente. Lo stesso discorso vale per l'estrema siccità o le bombe d'acqua che condizionano fortemente le coltivazioni. Quindi oggi la difficoltà principale è diventata quella di riuscire ad avere dei raccolti in linea con le rese che si facevano in passato. In più, purtroppo, negli ultimi mesi abbiamo visto che si è acuito il tema dei costi di produzione, perché la guerra, i problemi di spostamento di carburanti, di fertilizzanti, eccetera, eccetera, stanno facendo lievitare i costi di produzione, e quindi corriamo il rischio veramente che le aziende facciano fatica ad avere un reddito adeguato proprio per questo lievitare dei costi di produzione. Ovviamente dall'altra parte c'è il consumatore che allo stesso modo è in difficoltà, perché vede comunque lievitare il costo di prodotti che molto spesso sono la base della sua alimentazione.
1: Lei faceva riferimento ai fertilizzanti, che insieme al gasolio agricolo sono le due preoccupazioni maggiori per chi produce in questo momento in agricoltura.
0: Sì, in questo momento sì, dal punto di vista dei costi di produzione sicuramente, insieme con l'altro aspetto che si diceva, la difesa, ovvero sia con la globalizzazione vediamo che arrivano nel nostro paese insetti che prima non erano presenti. Un esempio particolarissimo è quello della cimice asiatica, ma ad esempio nel caso delle patate abbiamo un problema con gli irrativi, i cosiddetti ferretti che appunto vivono nel terreno e possono attaccare le patate. Oppure i nematodi, quindi diventa sempre più difficile riuscire a dare una difesa adeguata a questi prodotti proprio per l'arrivo di nuove avversità che complicano la vita ai produttori.
1: Grazie, grazie come sempre. Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso. L'appuntamento è alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, vi auguro una serena, davvero una serena giornata.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini, incontro in Vaticano tra Papa Leone e segretario di Stato americano Rubio, che prova a ricucire la frattura con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi al pontefice di Trump.
1: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha fatto il suo ingresso nel cortile di San Damaso per le 11:15 ed è stato ricevuto da Papa Leone XIV alle 11:30, subito dopo l'incontro con il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin. I temi in agenda sono tutti di politica internazionale, dall'America Latina a Cuba, passando per Libano e Gaza, per una durata di una trentina di minuti, vista l'agenda fitta di appuntamenti del pontefice. Dopo le tensioni tra il Vaticano e la Casa Bianca, il recentissimo attacco di Trump a Papa Leone, in cui lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici e di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari, l'intento è cercare una ricomposizione, se non altro nei toni. Ieri, vigilia dell'incontro, il cardinale Parolin ha sottolineato che gli Stati Uniti restano e sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede. Da Roma, Rita Salerno.
0: Secondo i media statunitensi, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sul nucleare, il sì di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Tregua fragile tra Israele e Libano con nuovi attacchi di Tel Aviv anche su Beirut e fa discutere la foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. L'esercito ha sospeso il militare. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,51%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Primi evacuati dalla nave da crociera dove sono stati riscontrati casi di antivirus, le misure di contenimento dell'infezione nei paesi di origine dei passeggeri che faranno ritorno a casa arrivano oggi in Commissione Europea.
2: La MV Ondius ha ripreso il largo destinazione Canarie, dove dovrebbe attraccare sabato, non prima di lunedì, le operazioni di trasferimento dei passeggeri, quando saranno state verificate le condizioni a bordo e predisposte tutte le misure per il rientro in sicurezza. Hanno fatto ritorno a casa ad Amsterdam, nel Regno Unito, gli evacuati ieri. Il tracciamento di quanti sono stati o sono tuttora a bordo resta uno strumento fondamentale per limitare al massimo i contatti con il virus. I coniugi olandesi, vittime dell'antivirus, avevano viaggiato in Cile, Uruguay e Argentina prima di unirsi ai croceristi. E proprio in Argentina, nella città di San Carlos de Bariloche, è stato rinvenuto un nuovo caso non legato alla crociera e un uomo di 45 anni positivo al virus, ricoverato in terapia intensiva. In giornata è prevista una riunione del Comitato di Sicurezza Sanitaria della Commissione Europea. Per l'OMS resta basso il rischio di diffusione del virus. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.
7: Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Proverò a pensarti mentre mi sorridi. La capacità che hai di rassicurare.

Donatrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici.

e forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Secondo i media statunitensi, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati tra gli impegni di Teheran, la moratoria sul nucleare e la riapertura di Hormuz. Tregua fragile tra Israele e Libano con nuovi attacchi di Tel Aviv anche su Beirut, fa discutere poi la foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. L'esercito ha sospeso il militare. Incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, che prova a ricucire la frattura con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi al pontefice di Trump, l'ultimo ieri, con al centro il tema del nucleare, al quale la Santa Sede ha sempre detto no.
2: No alle armi. No alla guerra giusta. La Chiesa lo ripete inascoltata. 1963, San Giovanni XXIII, l'enciclica Pacem in Terris. Si mettano al bando le armi nucleari, si pervenga finalmente al disarmo. Dunque la domanda, e qui il secondo tema: quando la guerra può essere giusta? La risposta appare, stando alla dottrina, inevitabile, cioè mai. Celebre il mai più la guerra di Paolo VI nel discorso all'ONU, Giovanni Paolo II ad Hiroshima nell'81 parlò esplicitamente di rischio annientamento nucleare, Benedetto nel 2005 arrivò a dire che in una guerra nucleare non vi sarebbero vincitori ma solo vittime, e immorale non solo l'uso ma anche il possesso della bomba atomica, aggiunse Francesco sulle ceneri di Nagasaki, parole evidentemente sfuggite al tycoon, come pure quando 7 mesi fa il paziente Leone al Colosseo scandì lapidà:
3: mai la guerra è santa, solo la pace è santa, perché è voluta da Dio.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Dopo il Vaticano, l'attesa si sposta ora sull'Italia. Domani il segretario di Stato Rubio sarà a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni.
4: Vigilia d'attesa per l'incontro a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio, l'occasione per un disgelo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, mentre Verdi e Sinistra Italiana annunciano un sit-in di protesta contro la politica americana in via della conciliazione. Temi internazionali affrontati anche nel corso, sempre a Palazzo Chigi, dell'incontro di Meloni con il primo ministro dell'Ungheria Magyar. Nel pomeriggio sarà la volta del primo ministro del governo di unità nazionale libico. Nel pomeriggio il faccia a faccia con il premier polacco Tusk, con il quale si parlerà anche di Ucraina, oltre che dei temi di economia, con l'Italia che insiste per uno scostamento di bilancio sulle politiche energetiche, con il governo che rilancia anche sul nucleare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Nei primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e in Spagna sul caso della Grazia nei Colminetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Le verifiche stanno proseguendo, ma i magistrati milanesi spiegano che questo è il punto ad ora. E prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Vaticano ricevuto da Papa Leone dopo i continui e pesanti attacchi al pontefice di Trump. Domani Rubio sarà a Palazzo Chigi. Italiani nel mirino, attacco alla base UNIFIL di Shama, sede del contingente italiano in Medio Oriente, nessun ferito tra i nostri connazionali. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano americano per la tregua in Iran. Indagini chiuse, Chiara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio, dice la procura di Pavia, che ha notificato l'avviso di conclusione dell'inchiesta al 38enne, sollecitata a Milano la revisione del processo Stasi. Ascoltare i giovani, il capo dello Stato Mattarella premia al Quirinale i nuovi alfieri della Repubblica, le cronache riportano violenze e illegalità ma non oscurano le più numerose notizie positive, ha detto. Buonasera da Piera Achille Dolfini, incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, che prova a ricucire la frattura con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi al pontefice di Trump. Relazioni solide e impegno comune per la pace, commenta Washington. Rita Salerno.
1: Impegno comune per coltivare tra Santa Sede e Stati Uniti buone relazioni bilaterali. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, gli attacchi di Trump nei riguardi di Papa Leone XIV, è questo l'esito dell'incontro che emerge dallo scarno comunicato della Santa Sede. In poco più di 45 minuti Papa Leone e Marco Rubio hanno affrontato la situazione regionale ed internazionale, soffermandosi in particolare sui paesi, si legge nel testo, segnati dalla guerra, da dissidi politici e da difficili situazioni umanitarie, uno scenario che impegna entrambe le parti a lavorare instancabilmente a favore della pace. Complessivamente la visita, tra l'udienza con il pontefice e il colloquio successivo con il segretario di Stato Vaticano Parolin, è durata poco più di 2 ore. A confermare l'esito costruttivo del colloquio anche il portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, che in una nota ufficiale ha fatto sapere che l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. Da Roma, Rita Salerno.
0: L'incontro tra il pontefice e il segretario di Stato americano arriva dopo un periodo di tensione per i continui attacchi a Leone del presidente americano Trump, l'ultimo ieri, con al centro il tema del nucleare. Nicola Ferrante.
2: Al centro del colloquio tutto quello che è successo in questi giorni. Il riferimento alle reiterate accuse di Trump nei confronti del Papa non sarà esplicito, ma nemmeno indecifrabile. Ad anticipare i temi in agenda fra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, il cardinale Pietro Parolin. Il porporato ha anche sottolineato che gli Stati Uniti restano un interlocutore imprescindibile della Santa Sede. E del resto sono storici i rapporti fra la più grande potenza occidentale e il più piccolo stato del vecchio continente, una bussola per gli equilibri internazionali. Vale ancora e forse di più per l'incontro di oggi, e chissà se in questo amplissimo giro d'orizzonte il segretario Rubio non sia riuscito a infilare, anche solo come breve inciso, qualche parola di scusa a Papa Leone, il quale da parte sua è rimasto però saldo davanti agli attacchi di Trump, ricordando al mondo e ai cattolici per primi che la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e promuovere la pace. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Il conflitto in Medio Oriente, attacco alla base UNIFIL di Shama, sede del contingente italiano, un razzo è caduto sulla struttura, non ci sono feriti. Intanto è attesa per la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra, ma resta il nodo dell'arricchimento dell'uranio. Massimiliano Cocchi.
3: La risposta dell'Iran al nuovo piano di pace presentato dagli Stati Uniti potrebbe arrivare nelle prossime ore. Donald Trump si è detto ottimista, affermando che ci sono stati progressi nei colloqui, anche se solo poche ore prima aveva minacciato di riprendere i bombardamenti se da Teheran dovesse arrivare una risposta negativa. Il nuovo piano prevede 3 diverse fasi: la fine formale della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e una finestra di 30 giorni per negoziare un accordo più ampio. In questa terza fase rientrerebbe anche il dossier nucleare. Gli Stati Uniti chiedono una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio in cambio della fine delle sanzioni e dello sblocco dei fondi iraniani all'estero. A decidere se accettare o meno i termini dell'intesa sarà l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente Pezeshkian oggi ha detto di averlo incontrato e assicurato che è sempre al comando del paese. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Agenda di incontri internazionali oggi per la Premier Meloni, ma l'attesa è tutta per domani, quando a Palazzo Chigi arriverà il segretario di Stato americano Rubio. Dopo la Santa Sede, il braccio destro di Trump prova a ricucire anche con l'Italia dopo gli attacchi del tycoon. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piera Achille, vigilia d'attesa per l'incontro a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio. Ci sarà intorno alle 11.30. È l'occasione per un disgelo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump.

0: La risposta della Premier sul tavolo, tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza al Libano, temi affrontati da Meloni a Palazzo Chigi in una serie di bilaterali con il Premier polacco Tusk in primo piano, oltre alla crisi medio orientale, la guerra in Ucraina. Presidente del Consiglio che ha incontrato anche il primo ministro eletto di Ungheria, Mojar, che ha sconfitto Orban, quindi il faccia a faccia con il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia. Sul tavolo, in questo caso soprattutto il dossier sull'immigrazione per contrastare quella illegale nel Mediterraneo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sul caso della Grazia Nicole Minetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Le verifiche stanno proseguendo, ma i magistrati milanesi spiegano che se fosse venuto a galla subito un dato che poteva portare a ribaltare l'orientamento, la Procura Generale lo avrebbe immediatamente trasmesso al Ministero. Primi evacuati dalla nave da crociera dove sono stati riscontrati casi di antivirus, intanto l'Europa valuta le misure di contenimento dell'infezione nei paesi di origine dei passeggeri che verranno rimpatriati. Alessio Orlandi.
2: Sono possibili nuovi casi di antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude altri contagi dal focolaio di febbre dei topi scoppiato sulla nave da crociera Ondius diretta a Tenerife. Arrivo previsto tra sabato e domenica. Da lunedì invece partiranno le operazioni di sbarco con la nave che, ha fatto sapere il governatore dell'isola spagnola Fernando Clavijo, rimarrà a largo. L'evacuazione dei passeggeri, tutti con dispositivi di protezione, avverrà con piccole imbarcazioni. 8 le infezioni segnalate finora, tra cui 3 decessi. La conferma del direttore dell'OMS, Ghebreyesus, che ha ribadito come il contagio avvenga solo dopo un contatto prolungato e il rischio globale resti basso, nessun inizio di epidemia o pandemia, la precisazione. Intanto un assistente di volo della KLM, dopo aver manifestato sintomi lievi, è stata sottoposta a test per antivirus. La donna sarebbe entrata in contatto con la passeggera olandese di 69 anni, deceduta a causa del virus a Johannesburg, in Sudafrica. Nel pomeriggio, riunione dei tecnici della Commissione Europea con i rappresentanti degli stati membri i cui cittadini da rimpatriare si trovano a bordo della Ondius. Orlandi, linea allo studio.
1: Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini. Chiara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio, al quale è stato notificato l'avviso di conclusione dell'inchiesta, dice la procura di Pavia. I magistrati contestano al 38enne le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti dell'inchiesta sono stati inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi. Si indaga nell'ambito familiare per far luce sulla morte di Alessandra e Sara, madre e figlia, stroncate dalla ricina a fine anno a Campobasso. Gli investigatori potrebbero aver individuato il movente. Beatrice Bossi.
3: Si continua ad indagare nei rapporti tra cugini, parenti e zii acquisiti. Secondo la procura, il movente della morte di Antonella e Sara, uccise dalla ricina, si nasconde tra insanabili contrasti familiari. Il marito e padre delle vittime continua a negare qualsiasi dissidio. Per gli investigatori però le incongruenze sono troppe. Nuovi elementi oggi sono stati forniti da alcuni parenti arrivati a Campobasso da fuori regione. Dopo 4 mesi di indagini sarebbero almeno 4 le persone sotto la lente della magistratura, tra loro anche la cugina Laura, ascoltata già 3 volte dagli inquirenti. Tra oggi e domani tornerà in questura per rispondere ad altre domande. Nessun nome è ancora iscritto nel registro degli indagati, diverse piste sono ancora aperte. Nuovi elementi arriveranno anche dalle analisi dei cellulari sequestrati, da quello della figlia e sorella maggiore, assente nel momento della tragedia. Si stanno estrapolando le chat e la cronologia delle ricerche. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi Mim ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,82% a quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le cronache riportano violenze e illegalità ma non oscurano le più numerose notizie positive, così il capo dello Stato Mattarella premiando al Quirinale i nuovi alfieri della Repubblica. I giovani vanno ascoltati, il monito del presidente Luigi Ferraiuolo.
4: I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire, a differenza spesso dei più grandi. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha consegnato gli attestati d'onore a 28 nuovi alfieri della Repubblica al Quirinale. Giovani che lo scorso anno si sono distinti nello studio, in attività culturali, nel volontariato, oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Da Antonio Bertoli di Brescia, che si è impegnato per gli autistici, a Rocco Commisso di Roccella Ionica in Calabria, che ha salvato una tartaruga. Sono state assegnate anche 4 targhe dedicate al tema dell'inclusione, con l'obiettivo di valorizzare azioni collettive di cooperazione, andate soprattutto a scuole, come l'Istituto Giovanni XXIII di Avezzano, che si è preso cura di un compagno di classe autistico, Francesco. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Grande partecipazione, permettiti nei miei panni, l'iniziativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per sensibilizzare sulla conoscenza delle difficoltà delle persone con disabilità nella vita di tutti i giorni, studenti, professori, personale amministrativo dell'Ateneo, ma anche semplici curiosi, impegnati in un percorso per ipovedenti che fa sperimentare le difficoltà anche di muoversi su una sedia a rotelle. Sentiamo Luigi D'Alonso, delegato del Rettore per l'Inclusione.
5: Siamo partiti nel 2011 con questa iniziativa, fortemente voluta dagli stessi ragazzi con disabilità che accedono all'Università Cattolica. È fortemente voluta perché, per il semplice motivo che, se vogliamo parlare di inclusione, il problema di mettersi nei panni delle persone che hanno delle difficoltà è un vero tema, è probabilmente il vero tema, perché finché non hai nel cuore e non ti rappresenti nella tua anima l'esigenza altrui, i bisogni dei compagni che hanno più problematiche, beh, non si può parlare di inclusione. Più che una condivisione, è un'esperienza per far comprendere le piccole difficoltà o le grandi difficoltà che una persona può nella vita quotidiana sperimentare, e questo è molto importante per capire gli altri.
1: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11°, il 94% entro i 12 anni. Lo dice un rapporto Censis sui valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista. Un anno fa iniziava il conclave che avrebbe portato all'elezione di Leone XIV. Domani, per il suo primo anniversario di pontificato, Prevost sarà a Pompei e Napoli. Paolo Fucili.
6: Prima l'incontro con le persone in situazione di disagio, poi la messa nella piazza del santuario, la recita della supplica, pranzo e partenza alle 3 del pomeriggio per Napoli. Passeranno presto, cariche di emozioni, le 6 ore che Papa Leone ha in programma domani a Pompei, arrivando in elicottero alle 9 dal Vaticano. È la quinta visita di un Papa. Tutti, a iniziare da Wojtyła, sono venuti a pregare la Vergine del Rosario. L'arcivescovo prelato di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.
7: Con Papa Leone pregheremo per la pace. È la pace che viene da Cristo risorto, è la pace che sentirono gli apostoli nel cenacolo e, dice il Vangelo, gioirono nel vedere il Signore risorto. Quindi una pace che dà gioia, e pregheremo per l'altra grande intenzione del Papa nell'unità della Chiesa.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000.
8: Notte di classica.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Davide. Oggi giovedì della quinta settimana di Pasqua. Accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

0: del Padre, dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Per partecipare degnamente a questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà. Signore pietà.
1: Signore.
0: Padre, che per tua grazia da peccatore ci fai e da infelici ci rendi beati, in noi le tue opere sostienici con i tuoi doni, perché a noi giustificati per la fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, poiché era sorta una lunga discussione, Pietro si alzò e disse agli Apostoli e agli anziani: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro, in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giugo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, e nello stesso modo anche loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto fra i pagani per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Con questo si accordarono le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riparerò le rovine e la rialzerò, perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose da Lui conosciute dall'eternità. Per questo io ritengo che non si debba imputare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dalle impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè, infatti, fin dai tempi antichi, a chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Parola di Dio.

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome.

annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo ai popoli narrate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi.

dite tra i popoli: il Signore regna, sorregge il mondo. Perché non vacilli? Giudica le nazioni con rettitudine.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto questo perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore. Commentando il Vangelo di ieri sera abbiamo detto che la parola di Dio è una parola che ha una forza operante, cioè che è una parola che sa creare, che sa dare forma o cambiare addirittura la sostanza degli elementi. Oggi potremmo aggiungere che la parola è anche una parola che è capace di dare la gioia, di dare la gioia piena, come dice Gesù. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. E allora ci concentriamo un po' su questo termine, sulla parola gioia, su questo gaudium, cercando di capire di che cosa è fatto questo termine e di quali sentimenti porta con sé. Il gaudium è un qualche cosa che ha a che fare con il piacere, con il benessere, che è un benessere anche fisico, ha a che fare con il gioco, ha a che fare con un senso di profonda leggerezza e bellezza. Poi nel suo significato etimologico c'è anche una parte che ha a che fare con la luce, tant'è che spesso i gioielli li chiamiamo gioie, perché legati alla luce che il gioiello, che l'oggetto prezioso emana ai nostri occhi. Ecco, la gioia è un qualcosa che mette insieme tutte queste cose. La gioia che evoca Gesù è questo insieme di tante cose che ha a che fare col fisico, che ha a che fare col nostro cuore, col nostro intelletto. Potremmo dire che è un sentimento quasi infantile anche, che ha a che fare con la bellezza, con i ricordi che abbiamo di quando eravamo piccoli e ci bastava un gioco semplice per fare l'esperienza della gioia. È un po' diverso dall'allegria, è un po' diverso dalla felicità. È proprio uno stato di benessere complessivo del nostro corpo e del nostro cuore e del nostro spirito. Ed è quel dono che la parola di Dio è capace di portare nel profondo della nostra vita. Una gioia che ha a che fare con la luce, perché ci rende luminosi, gioiosi per gli altri. Una gioia che spesso sa essere anche contagiosa. Le persone che la proviamo. Ogni volta che leggiamo la parola di Dio, ogni volta che ci ricordiamo che questa parola è una forza operante, proviamo a chiedere nella preghiera che diventi anche per noi sorgente luminosa di gioia, che ci ridia quel sentimento infantile di bellezza che ci serve a rendere le giornate un po' più leggere e un po' più belle.

0: di Cristo nasce e spunta la terra. Signore, dello Spirito Santo. Sotto le potenze del male, ma libera di compromesso, pesca in umanità e grazia. Preghiamo.
1: Resta con noi, Signore.
0: L'Assemblea Domenicale manifesti il vero volto della Chiesa, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, si edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. Preghiamo. A immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, attento alla vita e pronto al perdono. Preghiamo. Genere e forza da questa santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo,

commissario, ricordiamo Velardo, Vera, Ermelinda, Mudaffari Antonio e Carmela, Papalia Grazia, Alessio Silvano, Di Santo Nicola e Giordano, Vinci Antonio, e ricordiamo anche i ragazzi in cielo. Preghiamo.

Pregate fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito al Padre Onnipotente. O Padre, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della natura divina, abbiamo al Signore veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Vogliamo continuare a ricordare nella preghiera la comunità di Regina Mundi, che domenica celebrerà la sua festa. E in questo mese tante delle nostre comunità ricordano i giorni della loro fondazione. Vogliamo così ricordare tutti nella preghiera, non solo i parrocchiani defunti, non solo quelli vivi, ma anche i pastori che le hanno guidate e accompagnate in questi anni. Questa settimana dedichiamo, o meglio, ci concentriamo a pregare in particolare per la parrocchia Regina Mundi. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
2: Preghiamo.

nella parrocchia Santissima Trinità di Michelino abbiamo celebrato la Santa Messa, dare saluto a tutte le persone sole, gli anziani e gli ammalati. Diamo ancora una buona serata a tutti e diamo la linea allo studio.

0: Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de Il Trovatore, abbiamo ascoltato Il balen del suo sorriso. Le voci parallele erano di Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren.
1: RNC presenta...

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Buongiorno a chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Nella puntata ci avviciniamo oggi alla visita pastorale di Leone XIV Pompei a Napoli, prevista domani, ma prima andiamo in Vaticano, dove è giunto stamane il segretario di Stato americano Marco Rubio per l'udienza con Papa Leone, seguita da un successivo incontro in segreteria di Stato con il cardinal Pietro Parolin. Un incontro, questo in Vaticano, sul quale c'è molta attenzione, che arriva dopo i ripetuti attacchi del presidente statunitense Donald Trump al pontefice. Leone XIV ha risposto che la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, ha detto Papa Leone. La Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Queste le parole chiare, con toni pacati, che il Papa ha rilasciato ai giornalisti martedì. Mentre ieri ci sono anche da registrare le parole del cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che ha risposto a margine di un evento a cui partecipava l'Augustinianum proprio sull'incontro con il capo della diplomazia statunitense e sulla guerra in Iran. Ascoltiamo il cardinal Parolin.
2: Farete una vostra proposta anche?
3: In che senso?
2: Sulla soluzione del conflitto in Iran, per esempio.
3: Mi pare che le proposte ci sono sempre state, ecco, ed è quella del dialogo, cioè questi conflitti non si possono risolvere con la forza, ma vanno, come dire, vanno trattati e vanno risolti attraverso un negoziato, ecco, che sia un negoziato diciamo di buona volontà, sincero, in modo tale che tutte le parti possano esprimere il loro punto di vista e trovare dei punti di convergenza.
4: Eminenza, lei come valuta questi reiterati attacchi di Trump al Papa personalmente? Lei come li valuta?
3: Come vuole che li valuti? Non vorrei ecco, entrare in, come dire, in giudizi, in valutazioni personali su questa cosa. Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi, diciamo, attaccarlo in questa maniera o, diciamo così, rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano.
4: Ma gli Stati Uniti rimangono un interlocutore, diciamo, per voi, un interlocutore, diciamo, come dire...
3: E come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante, va bene, qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in quasi tutte, in tutte le situazioni che oggi viviamo.
1: Ancora non è stato diffuso il comunicato della Santa Sede sull'udienza del segretario di Stato americano Rubio, ma ci aiuta a inquadrare questo incontro il professor Vincenzo Buonuomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana. Lui abbiamo chiesto stamane quali elementi sottolineare di questo appuntamento.
5: Sicuramente la ferma posizione del Papa riguardo alla guerra e riguardo anche all'uso degli armamenti nucleari, che ha ribadito di fronte ad ulteriori critiche o, se vogliamo, letture parziali fatte sul suo messaggio o sul suo magistero. E quindi credo che questo sia un aspetto importante. Allo stesso tempo anche quelli che sono i maggiori dossier che riguardano i rapporti internazionali o situazioni che vedono anche il protagonista da un lato gli Stati Uniti, dall'altro anche la Santa Sede con la sua azione proprio in funzione della pace e in funzione di quello che può essere il superamento delle crisi che portano ai conflitti.
1: Il superamento delle crisi sono davvero tante, gli Stati Uniti hanno un ruolo in tante, in tutte forse le situazioni che oggi viviamo nel mondo, come anche ribadito ieri il cardinal Pietro Parolin, sottolineando insomma come è necessario interloquire con loro, ma in questo quadro predicare la pace nel mondo attuale segnato dai conflitti è scomodo.
5: È scomodo da un lato e dall'altro credo che Papa Leone ci stia facendo vivere una stagione anche diversa, perché non è solo il proclamare la pace, perché il proclamare potrebbe essere considerato soltanto un riferimento, se vogliamo, a delle aspirazioni, ma lui parla di un annuncio della pace, cioè di quelli che sono poi gli strumenti concreti che possono evitare la cosiddetta tentazione del conflitto. Accanto a questa tentazione c'è la tentazione poi di abituarsi al conflitto e alla guerra, a ritenerlo

0: The priests, i preti, ci hanno proposto Benedictus dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus su versi di Tommaso d'Aquino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Isaac Albéniz, da Suite Española, Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia.

di Isaac Albéniz, da Suite Española, abbiamo ascoltato Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia. RNC, note di classica. Massimo Nosetti, Suite O Fili et Filie. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la suite O Fili et Filie. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. RNC, Notte di Classica. Arbo Pärt. Ascolteremo due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra. A seguire Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe. Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

Di Arvopert abbiamo ascoltato due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra, e Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, con la Tallinn Chamber Orchestra e l'Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste. RNC, note di classica. Leopold Mozart, Sinfonia burlesca in Sol maggiore, Ensemble Eduard Melkus.

0: di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia burlesca in Sol maggiore nella esecuzione dell'ensemble Eduard Melkus.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Sergei Vasilievich Rachmaninov, quarto movimento, allegro mosso, da sonata in sol minore opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

di Sergei Vasiljevich Rachmaninov. Abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla sonata in sol minore, opera 19, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte. RNC, Notte di Classica. Joseph Baudin de Boismortier. Sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Adagio, allegro, largo, gavotta prima e seconda. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

Di Joseph Bodin de Boismortier abbiamo ascoltato la sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975. RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

L'America con la sua musica e con la musica e le storie degli afroamericani. Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio, allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. Come è noto, Antonín Dvořák nel secondo movimento della sua nona Sinfonia, dal Nuovo Mondo, riprende un tema spiritual, patrimonio della cultura afroamericana. Swing Low, Sweet Chariot. E questo brano figura nel programma del concerto di Emmett Powell che sta per andare in onda. Concerti di stagione. I concerti degli ospiti. Musica afroamericana. Emmett Powell and the Gospel Elites. Gruppo Gospel Blues. Ospite della Accademia Stefano Tempia per il concerto di Natale del 1997. Emmett Powell è voce autorevole del gospel in America attraverso la radio e la televisione. Ha fondato i Gospel Elites nel 1977. Sono apparsi nel film Class Action con Gene Hackman e nel 1990 sono stati nominati Gospel Group dell'anno dalla Bay Area Blues Society. E ancora nel 1991 dalla Gospel Music Association of America. Senza possibilità di dubbio, il gospel è la più coinvolgente delle musiche neroamericane. Nato nelle misere chiese protestanti del Deep South statunitense, che rappresentavano nel secolo scorso l'unico luogo nel quale i neri schiavi potevano riunirsi nei rari momenti settimanali d'evasione dal durissimo lavoro nelle piantagioni. Il gospel fu agli inizi l'interpretazione che il popolo negro dette agli inni protestanti che costituivano, come costituiscono tuttora, l'intermezzo corale e vocale delle funzioni di questa religione. All'elemento vocale, però, il popolo negro istintivamente apportò il ricchissimo patrimonio ritmico delle terre dalle quali era stato strappato, utilizzando le mani per fornire una scansione particolarissima e, assieme, il battito dei piedi sui pavimenti di legno delle chiese per rafforzare la ritmicità delle musiche interpretate, tanto da modificare alle radici la pura componente musicale degli inni. Il fondatore del gruppo, Emmett Powell, dichiara: «Il mio intento è quello di portare questa musica fuori dalle chiese e dentro la vita di tutte le persone, anche non spiritualmente elevate». Senza soluzione di continuità, ascolteremo il gruppo in un concerto che include i pezzi più noti e famosi anche presso chi non conosce la cultura musicale afroamericana. When the Saints Go Marching In, We Shall Overcome, Jesus Above All Others, Don't Look Back, sino alla trascinante, notissima Oh Happy Day.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Prosegue il concerto di Emmett Powell and the Gospel Elite, gruppo Gospel Blues.